0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Donne, è arrivato al bar.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
3: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
4: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei?
3: Ah, io non so nulla,
5: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
6: Però si poteva far meglio.
7: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Buongiorno, già svegli a quest'ora? Anche noi. Proviamo però a prendere la giornata per il verso giusto con i vostri messaggi più esilaranti in questa nuova puntata degli Scombriccolati del mattino. Andiamo, anzi, vamos!

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Ma la smettete di far casino, che qui c'è gente che lavora, eh? Ciao fenomeni.
2: Buongiorno, sono Romano Prodi. Volevo augurare a tutta la Combricola una buona giornata.

0: ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: E comunque sia, miei cari fanciulli, miei tre conduttori che fanno tanto finta di nulla, di non sapere il grande furto che tutti e tre avete combinato, che manco la banda del buco. Su, la vogliamo dire? Lo vogliamo dire? Lo vogliamo dire che avete rubato il cuore di tutti noi ascoltatori che vi amiamo alla follia? Un bacio grande, siete sempre i migliori.
2: E niente, il mio rito propiziatorio è accendere la radio la mattina sperando che voi siate guariti, ma niente, è il tempo di 30 secondi e mi rendo conto che anche oggi è andata male.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.
6: Everybody get up.

0: Di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Ma non è vero che il tonno non capisce le battute, non le capisce tutte, però tipo le battute di pesca le capisce.
2: Sì, buongiorno a tutti, io vorrei fare i complimenti a Patromano per le sue grandissime doti di ballerino, ho potuto notare una grande prestanza nella canzone Patrus e vorrei dire solo che potrebbe andare a fare la danza del pavone. Buona giornata.
3: Gli scombriccolati del mattino. Yeah!

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Buongiorno combriccoli. Indovinello, cosa ci fa un gallo in chiesa? Il chicchirichetto.
2: Ciao ragazzi, sono Daniele, ex tassista milanese, adesso Umarell. Io sono in viaggio in autostrada, però sappiate che se mi succede un incidente perché mi sto cappottando dalle risate, torno a casa subito e vi spacco le ossa. Ciao ragazzi, grazie della musica stupenda.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: dalle 5 alle 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Ragazzi, ma quando è che sarà la giornata internazionale della giornata internazionale?
2: Ma se per ridere basta la combricola con la Doriani, Sergio Sironi e c'è pure il coso. Ciao Pat, shout out Max.
3: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora sonnata. A tra poco con gli scombricolati del mattino.
4: La combricola.
5: La combricola.
4: La combricola.
6: Gli scombricolati del mattino.
7: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
8: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
9: Andrea, pensavo a un tema geniale.
8: Sì.
9: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
8: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
10: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Buongiorno patatoni!

Ciao Combricola, ve ne racconto uno anch'io. Chi è la cantante che non si diverte mai? Fiorella Mannoia, ciao!

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi vi ascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Ma buongiorno scombricolati, ma quanto ci divertite e quanti sorrisi ci regalate. Allora io ve ne voglio regalare uno questa mattina. Sapete che cosa dice una supposta a razzo? Gli dice: beato tu che vedi i cieli. Ciao, buona giornata amici, siete troppo bravi.
2: E io rinascerò, cervo di montagna, e poi mi trasformerò in un tonno emigratore. Ciao ragazzacci, buona giornata con Bricola.
3: Oscar, ti ho appena fatto le magliette, appena posso te le spedisco, frutta e verdura, tutta roba dura.
4: La combricola,
5: la combricola,
4: la combricola
6: di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino. When the

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Sergio, ciao. Pat, ciao. Manu, buongiorno. Pensavi che ti dicevo Manu ciao, eh? Eh sì, siamo tutti così anormali.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Si è poi scoperto a cosa servisse suonare il flauto alle medie? Ciao a tutti, scombricolati!
3: Allora vedi Pat che è giusto che siamo sotto attacco, sotto complotto dal chimico delle Valpadana, dei catini della Valpadana. Ci deve essere una ditta di catini che rovescia tutta la sua chimichezza nella Valpadana e noi stiamo qua al freddo e sotto la nebbia con i PM, col piccolo missionario e con tutto quanto.
4: Gli scombriccolati del mattino. Talk about.

0: voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.
1: Gli scombriccolati del

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: E comunque ci stanno due anguille, no? Uno dice all'altra: uè, ciao anguilla, come stai? Mica tanto bene. E l'altra dice: vabbè, dai, stai tranquilla.
2: Buongiorno ragazzi, mi sembra già di vederlo Sergio Sironi con guinzaglio e museruola alla Hannibal Lecter. Deve essere fantastico.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Ma cosa dico fa? Ma cosa dico fa?
2: Eh no, se volete capirci qualcosa non va mica bene, io non vi ascolto più. E qua è il nonsense che regna sovrano, cioè se volete cercare di capire qualcosa non va mica bene. State snaturando il programma, non va bene.
3: Buongiorno scombriccoli. Guarda, per come mi sento io stamattina, svarionato come sono, perché ho dormito praticamente quasi un bischero, mi sento un biscotto con gli all'erba, sai, quelli tipici di Amsterdam. Mamma mia, come sto stamattina.

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Attenzione, attenzione a tutti gli ascoltatori. Siete ancora in tempo a cambiare frequenza. Radio Number One crea dipendenza.
2: Buongiorno Scombricola, buongiorno miei cari radiofonologi, buongiorno Scombricola, buongiorno Numbers One, buongiorno bella patatona, buongiorno miei cari fagianoni, ragazzacci buongiorno, buongiorno scombricolati del mio cuore. Bene, intro fatte, buona giornata a tutti, si può tornare a casa. Shalom.
3: Tra poco ancora con i vostri vocali, che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: number one, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Sgombriccolati del mattino.
2: In arrivo sugli sgombriccolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.

0: Amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Ma una curiosità, nebbia a banchi, ma i banchi sono almeno quelli a rotelle della Azzolina? Almeno servono a qualcosa, Azzolina.
2: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One. Ah, è venerdì!
3: Per allungare la vita, non c'è problema, io ascolto Radio Number One. Ciao da Giovanni Di Lecco.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola
6: di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: che miracoli! Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli Scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Per quest'anno a Natale un regalo ti devi fare. Compra un bel panettone da mangiare tutti assieme a Namberone.
2: Buongiorno ragazzi, io ho un amico pieno di soldi guadagnati meritatamente, devo dire è stato davvero bravo. E quando è nato suo figlio l'ha chiamato Federico, un bellissimo nome, che ho ribattizzato subito Federico.
3: Gli Scombriccolati del mattino.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Buongiorno, cercate di arginare il signor Sironi, perché io stavo facendo una lunga, un tornante.
2: Sono con Bricola. Io ho un'amica che per parlare, chiacchierare, ma è il suo pane, lei starebbe ore e ore e ore a chiacchierare, tanto che l'altro giorno è stata al telefono ben 1 ora e 10 a parlare, notare che chi aveva chiamato lei aveva sbagliato il numero.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.
6: Che nome dai ad un sogno? Sono le

città fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Benvenuti nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Qui gli scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
2: Buongiorno, gruppo di pazzerelloni!
3: C'era una volta una barzelletta, quella sulla mucca pazza, che una mucca pazza gli dice l'altra: non sei mica preoccupati per questa nostra malattia della mucca pazza? E lui gli fa: no, io sono un elicottero. Ciao, Sergio Wanda Credaro.
4: Scombricolati, vorrei farvi notare che c'è gente che tenta di guidare in mezzo al traffico senza andare contro a niente, e se fate ridere così noi non ce la possiamo fare, eh? Ciao.
5: Gli scombricolati del mattino.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Allora, adesso io dirò una cosa insomma che potrebbe magari suscitare qualche polemica, ma è dovuto assolutamente dirlo e restituirvi un feedback su quanto in generale sia necessario. Cioè, allora, premesso che non dobbiamo offendere mai nessuno e premesso che bisogna sempre rispettare le idee degli altri, non mi ricordo più cosa dovevo dire.
2: Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Siete fantastici!
3: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti. Chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco.
4: Gli scombriccolati del mattino.
3: Benvenuto nel futuro.
5: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende un martedì con l'anticiclone subtropicale ben saldo su tutta l'Italia. Garantirà al centro-nord una giornata stabile ed ampiamente soleggiata. Inizialmente infatti i cieli saranno sereni e tersi ovunque. Solo verso sera poi segnaliamo una maggiore nuvolosità sui settori alpini centro-occidentali, ma senza effetti. Il contesto climatico sarà mite su tutte le regioni. Infatti si arriveranno a toccare localmente anche i 28-29 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sulla Sicilia ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stabili con massime tra i 24 e i 28 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Buongiorno, non importa quante cattive notizie ci dà, Pat Romano ha una voce talmente bella che la giornata parte alla grande. Grazie Number One di tenerci compagnia mentre strisciamo lungo questa settimana.
2: Ah, ma quindi Pat, le scie chimiche sono opera tua? Sei uno sciatore nato.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: In Cironi, in contrappatto romano, si prendono per mano, le previsioni fan.
2: Ciao ragazzi dal Tigre. Allora, se potessi fare un intervento chirurgico per migliorare, nonostante io lavori 13-14 ore al giorno, 6 su 7 per forza, da 32 anni, anzi quasi, facciamo quasi 40, va? Comunque vorrei favore farmi impiantare un dosatore di voglia di lavorare, perché purtroppo non ci sono ancora abituato e non ne ho. Se conoscete un chirurgo che mi impianta questa storia qua, subito. Per il resto, diciamo che nella mia bruttezza vado bene come sono, ma se mi impiantano sta voglia di lavorare, ragazzi, grandissimo. Ciao ciao.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
4: di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Per dirvi, rinnina, il Sironi mi è diventato fighetto, mi beve la cicoria, no vabbè, era meglio il cicchetto. Ciao!
2: Buongiorno scombricola, buongiorno Radio Number Ones. Allora, sono tante le domande della vita. Perché io non rimango mai chiuso in ascensore? E poi, perché sto andando a lavorare? Ma forse per ascoltare la vostra radio? Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo.
3: Number One! Gli scombriccolati del mattino!

Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco!

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Buongiorno scombricoli, noi qui nel grande Veneto abbiamo risolto il problema della velocità con le automobili. Ogni 500-600 metri mettiamo un punto ristoro con del buon prosecco, un vino, un bicchierino di prosecco gratuito, e la gente rallenta di conseguenza, addirittura si fermano, facciamo delle piccole sagre e beviamo qualche bicchierino tutti insieme, poi si va dove che non si, la gente non si ricorda neanche dove che doveva andare, quindi ciappa va a casa e va in letto. Beh, abbiamo risolto il problema della velocità.
2: Buongiorno combricola, cosa succede al latte quando è davvero molto stanco? Diventa latte stremato. Ciao Federico.
3: La combricola.
4: La combricola.
3: La combricola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Christmas.
1: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombriccolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
2: Stamattina siete strafrizzanti, una canzone più bella dell'altra. Ma che bello, io sono in macchina e continuo a muovere il sedere. Mi fate ballare anche in macchina. Ma siete proprio i number one. Ciao!
3: Ma buongiorno scombricolati del mio cuore, io sto alla grande perché voi siete la mia droga. Baci baci da Dani da Brescia.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: arrivato, ho preso in mano il camion e c'erano già 16 gradi. Adesso attualmente sono le 8.48 e ci sono 17 gradi. No, assolutamente. Canarie,
1: ecco.
0: Ciabatte, infradito, sì. Pantaloncino corto con sì. la canottiera.
1: Che bello.
0: E di andare tutto l'anno.
1: Tutto l'anno.
0: Ciao belli.
2: Ciao. Vabbè.
1: Io ci sto alle Canarie tutto l'anno con l'infradito e il pantaloncino corto. Due marroni,
3: veramente fastidio.
1: Due marroni così proprio.
3: Però c'è qualcuno che si lamenta un po', c'è stato e si lamenta, dice: ciao amici, un luglio di qualche anno fa sono stata con la mia famiglia in Islanda, stupenda, 8 gradi costanti, un solo problema è carissima,
1: è vero.
3: Una birra 30 euro, comunque è ci vero. Tornerei portandomi la birra da
2: ecco
3: casa.
2: Ecco perché la mano è scappata.
1: No, beh, ho finito la mia settimana di vacanza.
2: Hai finito i soldi con le birre, diciamo, la verità è quella.
1: Sì, no, ho bevuto molto meno rispetto al solito, ma anche gli alberghi, le stanze d'albergo, cioè una notte in una stanza di un albergo normale 500 euro, cioè...
3: Porca miseria.
1: No, è carino, è una
3: tocchi,
1: roba...
3: Se tocchi il frigo bar ti portano via la casa.
1: No, quello non devi neanche guardare, però vale veramente la pena, è una terra
2: certo,
1: meravigliosa.
2: Sì. Vendi un rene, ma vale la pena, certo.
1: Che non ho mai visto nella mia vita. Vabbè, si lavora per quello, no?
2: Certo.
1: Si lavora per poi goderseli, no? In qualche maniera, bella veramente. Allora, questa è la combricola di Radio Number One. Che meraviglia parlare di vacanze e sapere che non le farai fino a
3: al 2031.
1: A gennaio, però ne manca un bel po'. Arriva il P dal passato 2016, questa Lost New.

0: New di LP, mi piaceva tanto tanto tanto questa canzone del 2016. Chiudiamo così questa seconda ora della Combriccola di Radio Number One.
1: La Combriccola, quando vuoi,
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: combriccola di Radio Number One, dove sono le 9 in punto.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Tre agenti dei servizi egiziani condannati in contumacia a 10 anni di carcere ieri dalla Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Reggeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Assolta una quarta persona, non accertata la responsabilità nell'omicidio. La legale della famiglia, Alessandra Ballerini, chiede al governo di prendere atto procedendo con la richiesta di risarcimento presente nella sentenza e la rottura dei rapporti con il paese. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, frena il ministro degli esteri Tajani. Si terrà alle 10 alla Camera l'attesa audizione dei 2 consulenti nominati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caso di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato nel 2013 dalla finestra del suo ufficio a Siena. Non si suicidò, fu aggredito in maniera violenta da almeno 2 persone corpulente, hanno spiegato ieri in una simulazione, aggiungendo di aver rilevato tra l'altro diverse lesioni non attribuibili alla caduta. La procura senese ha riaperto il caso, già archiviato 2 volte con la tesi del suicidio. Le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, vince con il 51,02% dei voti. Dopo di lui Francesco Antonio Benedetto, candidato del Campolargo, è al 36,59% di preferenze. Fa discutere il candidato di Futuro Nazionale, Domenico Giannetta, che con il 10,94% dei voti si colloca terzo. Il seggio della Camera era stato lasciato dal forzista Francesco Cannizzaro dopo la sua elezione a sindaco del capoluogo. Calcio, pronto riscatto della nazionale ieri sera in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio, 4-1 degli azzurri in Turchia. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Kayode e Pio Esposito. Vittoria non scontata, commenta il nostro CT, mentre il rivale Montella rigetta le richieste di dimissioni evocate dal pubblico di casa. Venerdì il prossimo turno impegnativo in trasferta in Francia a punteggio pieno dopo l'1-0 ieri in Belgio. Ed è tutto, a più tardi.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
3: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
4: No,
3: mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

0: non so voi, ma io ho la pellona d'occona quando sento questa canzona. È bellissima.
1: Bella, molto bella. Tra l'altro, da questa canzona abbiamo capito dove è il punto G: è davanti a Bruno Mars.
0: È davanti a Bruno Mars. Va bene. È la Karol G, appunto, con Bruno Mars. Il pezzo si chiama Still su Radio Number One. Che cosa? Hai altro da aggiungere?
1: No, credo di aver aggiunto abbastanza.
2: Sì, no? Direi di sì. Parliamo del turismo del fresco. Torniamo a parlare di questo turismo del fresco. Meglio una vacanza nei nostri mari, il nostro Sud Italia, bellissimo, eccetera. Oppure comunque nel nord Europa, dove c'è più fresco, dove ci sono anche delle bellezze naturali, tutto è.
0: No, è che siamo ricchi, ce le prendiamo tutte e due, d'inverno il caldo, d'estate il freddo.
3: Ciao ragazzi, sono Vivi da Bergamo. Allora, io e altre 7 ragazze 4 anni fa abbiamo deciso di fare una vacanza in Islanda a gennaio e siamo partite veramente felicissime. Siamo arrivati che c'era un vento fortissimo, quasi 30-40 km orari, e l'abbiamo trovato anche a 50 km orari, meno 14, meno 16.
2: Fantastico.
3: Ma devo dire che è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Panorami stupendi, aurore boreali indescrivibili, e siamo partite proprio il giorno dopo dell'eruzione del vulcano dal nome impronunciabile. Sì, io adoro il mare, sempre il mare, ma questa è un'esperienza che rifarei a occhi chiusi, perché mi ha veramente lasciato qualcosa nel cuore. Ciao.
0: Mamma mia, io sono andata ad agosto, faceva un freddo allucinante, non oso immaginare come sia gennaio, cioè una roba pazzesca. Va bene, però sì, vale
4: ragazzi,
0: la pena.
4: Ogni stagione ha la sua bellezza. Al mare, ma vuoi mettere l'inverno in montagna con il camino e fuori l'idromassaggio caldo? Patrizio insieme, siete fantastici. Manu, anche tu, Sergio, anche tu, tutti insieme appassionatamente.
0: Sì, sì.
4: Sai che risate.
0: Ciao, Sergio, anche tu, Manu, anche tu, ma Patrizio.
1: Sì, Patrizio.
0: Ma Patrizio,
1: tutti insieme io sto ancora aspettando di vincere la lotteria per andare a Stoccolma, giusto per allacciarmi al discorso di prima. Ciao da Marco.
2: Se fosse Federico io. Come è iniziato?
1: No. Lui vuole allacciarsi. Ma deve allacciarsi al discorso di prima. Domanda: qual era il discorso di prima?
0: Le vacanze costano

0: si è sposato Damiano David proprio lo scorso weekend con la bellissima ex fidanzata, quindi adesso moglie, Dove Cameron. E che belli loro, mamma mia, che belloni in Italia, tra l'altro mi sembra in Toscana. E belli, ci sono delle immagini molto belle dei loro due che si amano molto sui social, se volete vederli, insomma.
1: A Montalcino.
2: Anch'io mi devo sposare.
1: Ma sì, lui è il più bello di tutti, Tony S.
2: Tony S, sono il più bello. Mi devo sposare, sì.
0: Dove ti sposi?
1: Con la Dell'Ellis.
2: Primo devo trovarne una, però ci sto pensando.
1: Ma come, l'hai già trovata?
2: No, io sono Tony S, non Tony E.
0: Non
2: quell'altro.
0: È lui, non è F.
1: È la Tony dell'Ellis.
2: Allora, è dell'Ellis, un po' un cane. Un po' un cane.
0: Senti, Tony, tu che taglia porti di pantaloni?
2: Io la 21. La 21,
0: ancora
2: più stretta. Più male, una gamba sola, sì.
0: Sì.
2: La gamba sola.
1: Non è una bella pubblicità.
2: Comunque devo dire che ho scritto una canzone per la vacanza al freddo. Sì, bella.
0: Oh, che
2: zio.
0: Bello, sentiamo.
2: Sì, te la faccio sentire, dai. Sono Tony S, scappo dal sole, vado coi fiordi, mica alle isole. A Rimini

0: guardare indietro mai. E vai.
1: E vai, e vai, il pezzo di Alfa su Radio Number One. Ammazzalo che successone, Tony F.
2: FS.
3: Dice, che belle le parole della canzone, solo tu Tony, però con la Y.
1: Vabbè, solo tu Tony, hai una penna straordinaria,
3: sì,
1: Tony,
3: sì,
1: tu,
3: una Bic.
1: Sei noto per la tua penna, no?
3: Sì. Me l'ha dato un capo indiano.
1: Esattamente. E altro complimento, un'altra nostra ascoltatrice, canzone stupenda, grande, sì. grande Tony.
3: E adesso
1: Tony.
3: Vado ai
2: grande Tony con la Y.
1: Attenzione, a proposito di supereroi, tra poco, dopo Tony S, c'è Pat Romano con me che si trasforma in Meteopat.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Tonne, è arrivato al parlucchino.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
6: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
6: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
7: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei?
6: Ah, io non so nulla,
8: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
9: Però si poteva far meglio.
10: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: radio number one, Meteo.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Buongiorno, buongiorno Meteopat, che torna con le Meteopattine Canarie, che mi toccano sempre le corde del cuore. Mi emozionano. Grazie Manu che me le fai ascoltare. No, questo mi emoziona un po' di meno. Allora, parliamo di meteo. Al momento ci sono ancora condizioni di stabilità, di caldo. Sì, adesso senza esagerare, tenendo conto che sta per iniziare ottobre, quindi ovviamente non ci sono più i 35-40 gradi di luglio-agosto, però insomma 27-28 gradi sono pur sempre una temperatura di tutto rispetto. Allora, qualcosa potrebbe muoversi, ve lo preannuncio, all'inizio del prossimo mese. Oggi generalmente il cielo sarà soleggiato, ci sarà stabilità, a parte qualche nube più intensa su Alpi e Prealpi, con temperature che resteranno superiori alla media del periodo, massima in pianura tra 25-28 gradi. Domani un po' di nubi sparse, medio alte ma senza precipitazioni, temperature stabili, quindi sempre superiori alla media. Tra giovedì e venerdì, attenzione, un moderato peggioramento soltanto su ovest e nord Piemonte e in particolare sulla Valle d'Aosta, con sì, possibilità di qualche isolato temporale, di qualche pioggia, ma niente di eclatante, soprattutto il resto del nord rimarrà all'asciutto. Nuvolosità sparsa appunto sul resto del settentrione, con schiarite sempre più ampie man mano che ci si sposta verso l'estremo nord-est. Temperature massime che tra giovedì e venerdì, a parte abbiamo detto il nord-ovest dove saranno leggermente più basse, potranno ancora comunque toccare i 27-28 gradi. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
2: Continua questo caldo, bisogna andare in Islanda, ragazzi.
1: Vai in Islanda.
2: C'è anche da queste parti, ragazzi, veramente un caldo infernale. Prima o poi finirà, speriamo. Questa è Radio Number One, la combricola di Radio Number One. Tra poco c'è il Focus.

0: Sunrise su Paradiso nella nostra mattinata insieme in diretta su Radio Number One. Tra le 7 e le 10 c'è la combricola e c'è Pat Romano che ha sempre un sacco di cose da raccontarci. Sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buongiorno, buongiorno dalla redazione, dalla combricola. Abbiamo parlato già nel precedente focus di furti particolari, furti maldestri, e qui parliamo di un furto che sicuramente non ci aspettiamo, il furto di un tetto. Hanno rubato un tetto, amara sorpresa per i bambini e le insegnanti della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII di Arcene, siamo in provincia di Bergamo. Quando insegnanti e bambini hanno fatto il loro ingresso nell'istituto, si sono resi conto che il tetto del complesso scolastico era stato rubato, non c'era più. Sì, avete capito, hanno rubato il tetto, tegole e rame compreso, e il rame anche, che ovviamente ingolosisce. È stata la stessa scuola a comunicare attraverso un post su Facebook di essere stata vittima di questo consistente furto, perché è un danno anche economico non di poco conto. I malviventi avrebbero forzato il cancello della scuola, sarebbero entrati all'interno con un furgone e, visto il quantitativo di rame portato via, i criminali devono aver operato a lungo, verosimilmente dovrebbero aver fatto anche rumore. Ciò nonostante, insomma, nessuno si sarebbe accorto di nulla. Torniamo ad occuparci del Niño, perché ancora non ha raggiunto il suo picco massimo, ma i suoi effetti iniziano già a farsi sentire, diciamo, nella vita di tutti i giorni, anche a tavola. Caldo estremo e prolungato, raffiche temporalesche improvvise, cambiamenti di temperatura repentini, insomma, stanno modificando il modo di vivere, le giornate, i piatti che troviamo a tavola. E allora chef e ristoratori stanno lanciando un vero e proprio allarme. Sono costretti ad adattare i propri menù per i danni legati alla siccità, alle inondazioni, alle ondate di calore che influiscono sull'agricoltura, sulla pesca, su quello che è l'approvvigionamento idrico, mentre i consumatori rischiano sempre più spesso di non trovare i prodotti freschi sugli scaffali dei supermercati. Bisogna, insomma, dicono gli esperti, tornare a rafforzare le pratiche agroecologiche. Per fare un esempio, poi chiudo, il costo dell'insalata in busta, che è un prodotto trasformato, sta aumentando enormemente, arrivando a costare fino a 14 euro al chilogrammo. Il motivo è che, a causa del Niño, si è aperta una crisi proprio in questo settore specifico, che ha perso il 40% della produzione. Meditate, ragazzacci, meditate. È tutto al momento.
1: Radio Number One.

0: quanta gente! Big Sean, Katy Perry, Pharrell Williams, Calvin Harris. Il pezzo si chiama Feels di qualche anno fa su Radio Number One. Ma non abbiamo detto niente dell'Italia che ha vinto ieri con la Turchia.
1: Vabbè, ma non montiamoci la testa, 4-1.
0: Ho capito, ma un attimo di gioia la vogliamo.
1: Sì, no, la condividiamo, però poi adesso dobbiamo affrontare la Francia, Quindi vedremo. Quello è un bel banco di prova.
0: Così vi voglio, positivi, ottimisti, l'ottimismo.
1: Fava di focus. È vero, c'è il ritornellino finale. Vorrei collegarmi a quello che abbiamo detto in precedenza, ovvero chef e ristoratori che lanciano l'allarme, insomma, cercano di adattare i propri menu a quelle che sono le situazioni riferite al Niño, quindi siccità, inondazioni, ondate di calore e chi più ne ha più ne metta. Però c'è anche un'altra ossessione che riguarda le recensioni, che molte volte appunto vanno a fotografare i vari ristoranti, anche gli hotel, gli alberghi, insomma, tutta quella che è la ricettività alberghiera ed enogastronomica. E allora vi chiediamo, siccome c'è questa ricerca di settore che pare vada in una direzione ben precisa, ovvero che non si va più in un ristorante o in un hotel se non ha almeno 4,5 stelle su Google o TripAdvisor, ma voi vi fidate ciecamente di queste recensioni oppure siete gli espertoni della situazione, andate ancora a naso, annusate voi la situazione, che basta queste recensioni.
0: Più a naso che altro, perché è vero che allora c'è un sacco di gente che lascia delle recensioni così perché la gente è pazza e quindi magari non lo so, non gli è piaciuta la mise en place e quindi dice cose. Però si riconoscono quelli che dicono cose perché sono cattivi, dei cattivoni dentro, da quelli che invece fanno un'analisi corretta. Però io vado a naso, in base a
1: quello che leggi, i servizi che vengono offerti, in base anche alla nomea di quel posto,
0: la posizione, vai a guardare il menu, insomma, ma non lo so, sì,
1: anche
0: non,
1: i costi ovviamente, anche quelli che sono i costi, certo.
2: Io devo dire la verità, se riscontro un problema cerco di parlare in modo educato con il titolare mentre sono lì, non sto a fare la recensione, perché c'è un bar che frequento, dicono peste e corna, ma non capisco il motivo, perché io ci vado anche spesso.
1: La domanda è: ti fidi di queste recensioni? Quando devi scegliere quel locale, quell'hotel, quel ristorante, no. Vai a naso anche tu. Io vi dico la verità, io le stellette le guardo.
0: Le guardo,
1: soprattutto se ci sono tante recensioni, quindi nella quantità, come dire, hai una linea di confine un pochino più chiara. Le guardo, ne leggo alcune, certo, poi ci sono alcune cattiverie, magari gratuite, magari la concorrenza che si muove per mettere in cattiva luce l'altro ristoratore.
0: Si capisce che le lodi sono un po' esagerate.
1: Sì, però io l'occhio lo butto.
2: Poi sbagliano, mio figlio fa dei caffè buonissimi, signora.
1: Non esca così allo scoperto.
2: No, a me ha fatto ridere una recensione, cioè 20 minuti per un risotto, è il tempo che ci vuole.
1: Anzi, mi preoccuperei se in 5 minuti è già sul tavolo.
0: Bravo, è proprio quello che volevo dire. Allora, 393-444-0444 e voi come siete messi con le recensioni? Le fate? Le leggete?

0: sì. Sabrina Carpenter insieme a Madonna su Radio Number One, il pezzo appunto alla collaborazione che hanno fatto insieme. Tra poco, ero un po' distratta perché stavo guardando qual è la grande canzone che i nostri programmatori hanno riservato per noi questa mattina. Torniamo indietro al 2001 e non vi diciamo nient'altro. Tra poco,
1: la combriccola di Radio Number One.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: mattina e le canticchi tutto il giorno, no? Vai avanti fino a sera. La la la la la. Oh, ce l'ho, ragazzi, ce l'ho.
1: No,
2: sì,
1: no,
2: sì, no.
3: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Pipponi e fave di Focus stamattina non ci facciamo davvero mancare niente. Allora, non sarà una storia molto originale, ma non è mica colpa mia se più o meno
2: ancora
0: tutte le canzoni,
2: qualcun altro non la voleva cantare, suonare. Diana Ross ancora.
0: Ma smettila,
2: no, dice, chi c'è dietro sta roba qua?
0: Purtroppo ci siamo resi conto, appunto, cercando delle informazioni sulla maggior parte delle grandi canzoni di Radio Number One che vi proponiamo ogni giorno, che molte canzoni erano destinate a qualcun altro, poi quel qualcun altro pensate e scritte per qualcuno che poi non le ha volute. Io, no, guarda, a me mi fa schifo sta canzone qua. E quindi, insomma, diciamo che nella maggior parte dei casi chi la canta è il piano B. Allora, il rifiuto iniziale: la canzone fu scritta da Cathy Dennis e Rob Davis in un solo pomeriggio, pensa te. Ma prima di arrivare a Kylie Minogue fu offerta ad altri artisti, tra cui Diana Ross.
2: Ma no, ci avrei giurato che era lei.
0: No, una delle più popolari era Sophie Ellis Bextor, per cui immaginate, è citata la più popolare che è Sophie Ellis Bextor, le altre erano, tra l'altro, ma chi sono le altre per dire di no ad una canzone del genere?
1: Cioè, sai, J-Lo? No.
0: No, no, erano meno famose, nel senso che erano meno famose, cioè in teoria avrebbero dovuto accettare di buon grado. E hanno fatto male, perché poi è diventata una delle canzoni più importanti, insomma, più amate di Kylie Minogue. Questo è quanto, amici! È finito il mio pippone!
2: Amici!
0: Amici! Arrivano i pinguini tattici nucleari, questa è Sorry, scusa, lo so.

0: Sorry, scusa, lo siento. Il pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari che ci hanno regalato per l'estate, che ormai è terminata. Cari, torniamo sulle recensioni, ristoranti, sì, ma anche piattaforme di vendita online.
1: Assolutamente, no? Vi fidate ciecamente delle recensioni o andate ancora ad annusare?
0: Oh, c'è un nostro ascoltatore che secondo me fa una considerazione molto interessante. Sentiamo.
2: Allora, diciamo che da quando sono usciti questi 4 ristoranti, 4 hotel, 4 qui, 4 là, la gente è diventata un po' tutta fighetta. Lo guardo, sì, ma prevalentemente vado dove so che si mangia bene. Poi se non ha le stelle ed è vicino a una stalla con dei cavalli va bene ugualmente. L'importante è mangiare bene.
0: È vero, si sentono tutti borghese, sono tutti destabilizzati dalla sapidità, qualsiasi piatto manca di croccantezza.
1: 4 ristoranti, 4 hotel, 4 matrimoni, c'è anche quella. Allora,
0: matrimoni!
1: Allora, a me non fanno né caldo né freddo le recensioni perché non vado mai al ristorante. Lui ha risolto il problema alla radice.
3: Buongiorno dolcezze, io non mi fido assolutamente delle recensioni. Mi è capitato di andare in un albergo in Romagna, cafoni, maleducati, sporchi, e sulle recensioni che ho guardato al ritorno tante erano buone. E se qualcuno usava criticare era puntualmente insultato dal proprietario. Da lì stop, vado a fortuna, se va bene ok, se va male pace, amen. Un bacione, Lidia.
1: Poi, ciao ragazzi, io controllo le recensioni, faccio una scrematura, poi provo in prima persona. Mi è capitato di leggere recensioni in ristoranti bellissimi, poi un'autentica delusione. Io faccio le recensioni, cerco di essere obiettiva, cerco di essere utile agli altri, sono sempre educata anche quando ci sono state delle cose un po' negative, ma evito giudizi troppo entusiastici, il troppo storpia. Buona giornata, Rosanna.
3: Hai capito?
0: Brava Rosanna. L'ultimo.
3: Buongiorno. Premetto

0: this time. La voce di Lewis Capaldi, Forget Me. Rimanete con noi perché tra poco, qui su Radio Number One, all'interno degli Spacca Notizie, parliamo di una notizia che è uscita qualche giorno fa e che devo dire un po' ci rattrista, perché stanno sempre di più chiudendo i bar. E noi dove andiamo la mattina a farci preparare il cappuccino con il barista che ti strizza l'occhio, che ti dà il cornetto?
1: Ma in che bar vai che il barista ti strizza l'occhio?
0: Ti strizza, a me i baristi mi strizzano l'occhio, scusa.
1: A me no.
0: A te no?
1: A me no.
0: Vabbè, tutte le mattine c'è il barista che si merita. Ma io entro normale. Cioè.
1: Io tutte le mattine entro al bar, lo guardo intensamente, lo fisso. Lui mi guarda e mi dice €1,20. Grazie. Ma non mi strizza mai l'occhio, però. Sarà.
0: Vabbè, non lo so, forse hai dei conti arretrati?
1: Non lo so.
0: Occhio. Vabbè, dai, ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi. Ecco.

0: tutti voi a Radio Number One, a pochi secondi alle 11 ci sono le notizie.
1: Radio Number One notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. In mattinata effettuata a Pietracatella una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso sono rimasti soltanto pochi minuti all'interno dell'ufficio del commercialista. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato dell'uccisione di Chiara Poggi e per il quale potrebbe presto arrivare la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio. Per i PM, sul DNA ricavato dai pedali della bicicletta è stata rilevata la presenza di controanalisi idonee a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa. Caro carburanti, scattati i tagli di Eni e IP, anche Kuwait annuncia l'adesione ad un tetto dei prezzi. Avrà la durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre ed è volta a generare benefici per gli automobilisti. Intanto lunghe file di auto e distributori, in alcuni casi benzina esaurita. Stop ai compiti fuori orario, tenendo conto che a 3 studenti su 4 arrivano assegnazioni nel pomeriggio. Il Ministero ufficializza la stretta alle notifiche di studio extra, ponendo un freno all'uso indiscriminato del registro elettronico per le consegne domestiche. Rubano il tetto di una scuola, mala sorpresa per i bambini e le insegnanti della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII di Arcene, in provincia di Bergamo. Quando hanno fatto il loro ingresso si sono resi conto che il tetto del complesso scolastico era stato interamente rubato, nel mirino soprattutto il grande quantitativo di rame. Etna, nuova emissione di cenere con una nube alta 4 km. Voli in arrivo e in partenza ancora sospesi all'aeroporto internazionale di Catania fino alle 15 di questo pomeriggio. Nations League, si chiedeva una risposta convincente ieri sera la nazionale azzurra di Mancini l'ha data battendo a Bursa la Turchia con un netto 4-1. In gol Bastoni, Frattesi, Caiori e Pio Esposito. Venerdì trasferta ben più complicata contro la Francia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
3: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
4: No,
3: mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.

0: Olivia Rodrigo, questo è il suo nuovo singolo Stupid Song, alle 11:06. Buona mattinata a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, torniamo un po' su questo tema della chiusura dei bar che stanno scomparendo. Allora, nelle città, vabbè, ci sono un sacco di alternative, no? Ma insomma, nei piccoli paesi dove i bar sono un po' più, diciamo, dei semplici luoghi dove tu entri e prendi un caffè, no? Si gioca a carte, si parla con i vicini, si scambia, insomma, diventano dei ritrovi di luoghi di comunità e quindi sono molto importanti, perché se viene a scomparire il bar, dove vanno le persone nei centri più piccoli?
1: Tutto a scapito della socialità. I dati Confesercenti: negli ultimi 6 anni sono stati chiusi oltre 24.000 bar, circa 11 al giorno, e la stima è che per i territori in cui i bar hanno chiuso la perdita economica complessiva ammonti a 7,2 miliardi di euro, soprattutto nel Centro Italia hanno chiuso tantissimi. Pensa che a Roma in 6 anni ha perso il 30% dei suoi bar. Domanda: ce n'erano troppi prima? Non lo so.
0: No,
1: mi chiedo.
0: Ma non lo so, perché sai, in questa analisi ci sono dati assolutamente curiosi, tipo che anche per esempio gli ottantenni, che adesso sono occupati a guardare i nipoti eccetera, non hanno più questa esigenza di andare a fare la partitina briscola, a prendersi l'amaro, capito, a vedere il vicino. Io non lo so, nei paesi devo dire che mi capita spesso di vedere diciamo le persone più anziane, soprattutto al sud, mi è successo, seduti sulle panchine che chiacchierano e se la raccontano. E invece il contrario devo dire al nord, nelle città ovviamente questo non esiste, ma nel bar è un po' un mordi e fuggi. Certo. Però questa cosa che nel Lazio e in particolare a Roma siano diminuite, devo dire, mi stupisce.
1: Comunque, al di là di tutto, chi ha un bar è prima di tutto un imprenditore, no? Quindi al di là delle analisi sociali o sociologiche, uno chiude se non guadagna più, se perde.
0: No, certo.
1: Quindi evidentemente i problemi sono la tassazione, la diminuzione dei consumi, la gente va di meno al bar, no? Sai, hai voglia di arrivare a fine mese solo
0: no, certo,
1: con il caffè. Una volta forse si beveva anche un pochettino di più. No.
0: Allora, pensate che in Francia dal 2019 esiste un'associazione che si occupa esattamente, diciamo, di questo, cioè di aiutare i bar che sono in difficoltà. Si chiama Mille Caffè, è un'iniziativa del gruppo SOS, nata per riaprire, mantenere, far crescere i bar nei comuni rurali sotto i 3.500 abitanti. E questo è un bel progetto, perché
1: questo è un bel progetto, perché noi delle città, insomma, diciamo vabbè, un bar in meno, vado nell'altro,
0: troppi bar addirittura.
1: Ma in un paesino di 3.500 abitanti, se l'unico bar chiude, che si
0: no.
1: fa?
0: No, dai. E poi è bello quando tu entri in questi bar, no? Nei paesi più piccoli, che le persone sono ospitali, ti dicono assaggi questo, prenda questo, prenda quello.
1: Ti fanno l'occhiolino anche lì, Fabiana, anche nei paesi piccoli.
0: Ah. Sì, sì, mi sono sempre trovata benissimo. C'è Giovanotti.

0: ferro, no, scherzo, però veramente pieno di energia. Sì, sai che lui si è fatto questo intervento quando ha avuto l'incidente in bici, però devo dire, insomma, pieno di vita e dire poco. Allora, noi stavamo parlando dei bar che sono in crisi, ne stanno purtroppo chiudendo tantissimi, e diciamo che per alcune realtà piccole, paesi diciamo sotto i 3.500 abitanti, ma anche insomma qualcosa in più, è un grave problema, perché non sono dei semplici bar, sono dei ritrovi, dei luoghi di comunità dove soprattutto le persone più anziane vanno a giocare a carte, si ritrovano, no? Organizzano le partite a bocce, insomma sono quei luoghi che quando tu esci di casa vai lì, perché sennò dove vai? Poi non ti ricordi i bar dove uno andava a comprare le paste, sì, ti ricordi le paste, sì, no? Quelle grosse che adesso sono diventate minuscole, devi mangiare 80, però
1: allora, ti devo dire che io nel tempo, insomma, in questi ultimi anni ho visto nascere bar e locali, che bar forse definire bar è un po' riduttivo, molto molto belli, moderni, insomma, tirati su da giovani, molto molto belli, che però non rispondono a quell'esigenza lì, no? Di socialità, di punto di riferimento del comune. Sono delle vere e proprie attività, sono dei bar bellissimi, no? Pasticcerie bellissime,
0: sì, dove certo.
1: Capito, però la gente, sai, io ritorno sempre sul fatto che questi sono imprenditori, no? E quindi devono cercare di capire dove guadagnare, perché hai voglia la partita carta, hai voglia la partita bocce, ma con le carte non guadagni, con le bocce non guadagni. E quindi ben venga quell'associazione di francese,
0: sì,
1: che
0: Francia,
1: aiuta,
0: esatto,
1: che aiuta insomma i bar piccolini a resistere nei comuni piccoli.
0: Sì, nei comuni piccoli aiutano le attività e naturalmente anche le persone del posto, che così evitano magari di rimanere, che ne so, chiuse in casa, no? Perché è sempre anche un modo per sicuramente socializzare.
2: Buongiorno a tutti. Allora, riguardo ai bar, mia figlia ha quasi 34 anni, lavora nei bar da sempre, e ha notato, e poi parlando anche con colleghi eccetera, che i ventenni frequentano molto meno i bar quelli della sua generazione, i trentenni. Magari anche un calo per quello, probabilmente non ci si ritrova più nei bar a quell'età, cose che facevano invece quelli nati negli anni 90. Boh, magari anche quello può essere una spia.
0: Però ciao. Insomma, i ragazzi non è che vanno proprio al bar, no? Vanno nei locali dove si fanno più cose, no?
1: Sicuramente concorre anche questo, insomma, se i ragazzi bevono meno alcol, si ritrovano meno nei bar, viene meno anche...
0: Guarda, qui c'è un nostro amico, una nostra amica, anzi, di Cremona, che dice: solo al mio paese ci sono 7 bar e lavorano tutti, c'è più gente al bar che dal fornaio.
1: questa è la provincia di Cremona. Dici anche
0: ragazzi,
1: quale paese?
0: Infatti,
1: che Fabiana infatti viene lì, perché nel
0: io
1: bar,
0: vengo lì a prendermi il caffè, la brioche lì con la crema, l'amaro, perché tu no, cosa fai?
1: Vengo
0: anch'io,
1: veniamo tutti e due.
0: Esatto.

0: con Sombar. Allora, il posto, il paese dove ci sono 7 bar e lavorano tutti più del fornaio è Piadena Drizzona, che io devo dire non conoscevo.
1: Provincia di Cremona, sarà un paese.
0: Provincia di Cremona, provincia di Cremona. Poi sentiamo questo messaggio.
2: Ciao Number One, io ho notato che qui in Brianza stanno sorgendo dei bar dove ci sono altre attività, cioè di supporto ad altre attività, tipo il Garden. Ecco, adesso nel Garden c'è anche un bellissimo bar moderno dove possono accedere tutti, no? Anche gli anziani, anche, e sono proprio di supporto ad altre attività. Ci sono dei bar dove ci sono i centri, dove c'è sport, no? Questi grandi palloni con dentro il padel, ecco, ci sono le salette dove fanno i compleanni i bambini, ecco. Sì. In questi centri grossi stanno nascendo dei bar bellissimi. Prima non c'era nel Garden il bar dove si può anche mangiare, e quindi ho notato questa cosa. Maria Monza Brianza.
1: Ha ragione, io domenica ho mangiato in un bistro bar proprio all'interno di un garden che vende le piante, per dire. Questa cosa qua, il padel, hai visto il padel alla fine ci fa il bar accanto ai campi, capito Fabio?
0: Certo, per forza.
1: Ho letto del sarcasmo in quel per forza.
0: No, assolutamente, non mi permetto. Rimanete lì perché tra poco Claudio ci dà tutte le previsioni meteo per le prossime ore.
3: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
4: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
5: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra. Ma cosa serve?
6: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
7: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi e dei prossimi giorni. L'alta pressione occupa e occuperà ancora gran parte del Mediterraneo, spingendosi fino all'Europa centrale. Questa configurazione terrà lontane le perturbazioni dal nostro paese, dove di conseguenza il tempo risulterà in prevalenza soleggiato e le piogge quasi del tutto assenti. L'anticiclone insisterà per tutta la settimana, con l'eccezione di un aumento dell'instabilità sulle Alpi occidentali in Sardegna da giovedì 1 ottobre. Continua anche il caldo fuori stagione, con temperature diurne quasi estive, in particolare al nord. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Daylight, questo è il nuovo singolo di John Legend e l'intero album che si intitola Muse, scritto insieme a Pharrell Williams. Bellissima questa canzone, l'ho già detto, però mi piace proprio un sacco. Allora, in diretta qui su Radio Number One, negli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari, che adesso ci parla di love bombing.
1: Ma cosa, perché adesso? Ci parla solo perché è di Brescia.
0: Scusa, beh, vabbè, no, perché tu sai tutto di queste cose.
1: A parte che non so nulla, l'unica cosa di cui che sapevo di queste parole che ormai si usano per definire le relazioni tra giovani, si parla tanto di situationship. Ecco, io ad esempio, mio nipote, 21 anni, l'altro giorno ho detto: oh, c'hai la fidanzata? No,
0: c'è una situa.
1: Ho una situationship. Cosa
0: vuol
1: dire?
0: Già, cosa che l'ha detta per intera.
1: Ecco, poi sono andato ovviamente un pochettino sul pratico, cioè cos'è che succede in una situationship? Lui mi fa: sì, succede, però è una situationship. Ho capito. E va bene, poi c'è questo slow fading che non conoscevo, questo progressivo e lento allontanamento dalla persona.
0: Però è brutta la cosa del love bombing, cioè
1: love
0: è una strategia,
1: è brutta
0: perché è una manipolazione affettiva in cui una persona, allora, all'inizio, cioè, no? Ricopre l'altra di attenzioni, regali, promesse smisurate e poi si allontana in silenzio, praticamente sparisce. Ma perché a Brescia, che poi non è, diciamo, la città in cui accade di più, quinto posto per il love bombing.
1: Sì, però è una delle città dove succede di più. Non lo so, perché sono statistiche che ha realizzato uno bravo, che è quella piattaforma degli psicologi, anche perché questo poi diventa un problema, è un problema essere trattati così, cioè se i numeri sono grandi, poi crea problemi nelle persone. Non so che cosa abbia Brescia in più, in meno rispetto alle altre
0: cose. Però secondo me succede in tutta Italia, ovviamente.
1: Però la classifica dice che è lì, insomma, tra quelle più love bombing. Allora, parte bene e arriva male, giusto? Cioè, complimenti così all'inizio.
0: Beh, sì, forse quello. Beh, no, cioè magari ottieni quello che devo ottenere e poi praticamente poi sparisci. Comunque considerate che il 21%, secondo questa analisi di uno bravo, il 21% dei bresciani ha proprio dichiarato di aver subito questa manipolazione affettiva. Adesso può essere assolutamente una coincidenza, nel senso,
1: capito,
0: magari poi a Brescia in realtà sono più sinceri e dichiarano le cose, poi ci sono altri luoghi dove queste cose accadono, però la gente non le racconta. Non
1: lo so. Però uno su cinque è tantissimo, secondo me.
0: Sì.
1: Uno su cinque vuol dire.
0: A te
1: dire
0: mai è successo? Cioè, magari di aver fatto losing e poi sei sparito?
1: Ma no.
0: È sparita lei?
1: Allora, sparita lei
0: che è molto più facile.
1: No, vabbè. Allora, da giovani un po' c'è questa cosa qua, però può essere anche un po' nell'ordine delle cose da ragazzi, no?
0: Vabbè,
1: cioè,
0: vabbè.
1: Fai.
0: No, ma dopo quando, in età, diciamo,
1: no,
0: così.
1: Sinceramente no, mi sono sempre comportato abbastanza bene.
0: Abbastanza bene. Vabbè, ragazzi, ma dai, se uno ti ghosta, no? Cioè sparisce e vabbè, lasciamolo lì, no? Capito?
1: Quello si può neanche cosa voleva dire, figurati se lo facevo. Ghostare qualcuno.
0: Così, adesso indaghiamo e poi vediamo qualche dato.

0: Dai che fai con Brescia? Beh, è interessante questa notizia che stavamo dando, si parla di love bombing, cioè quella situazione in cui all'inizio, no, si ricevono attenzione, adulazione, cose, e poi ad un certo punto il partner o la partner scompare. E insomma, ci stavamo chiedendo come mai a Brescia accadono, diciamo, in maniera frequente, diciamo, questi episodi. Allora, un uomo, un ascoltatore, ha scritto: perché a Brescia le donne rompono le scatole.
1: Oh, che cattivo.
0: Vabbè, che cattivo. Cattivo. Le donne non rompono mai le scatole. Beh, sono portate a rompere le scatole.
1: Ah, ecco.
0: E sentiamo la versione di un'ascoltatrice.
2: Sì. Ragazzi, ve lo dico io il perché. Perché gli uomini non hanno più coraggio di prendersi responsabilità. Ecco perché succede a Brescia. Mi è successo 2 volte, ma chi se ne frega.
0: Ah, questa, beh, è già più veritiera,
3: chi
0: me.
3: Se ne frega, questi uomini frega, che non sono presenti.
0: Oh, del resto, ragazzi, uno può anche cercare altrove, non è che voglio dire fuori da Brescia, dico, no?
3: Eh sì, date, andate fuori da Brescia. Date.
0: Allora, rimanete con noi, cercate. Tra poco c'è una grande canzone, poi vi portiamo in India a raccontarvi questa storia surreale che secondo me potrebbe capitare in qualunque paese del mondo.
1: Addirittura?
0: A voglia. Vabbè.

0: bellissima questa canzone. Tra l'altro spesso, no, io devo dire, sono rimasta incuriosita dall'infanzia di Robert Smith, che ha spesso raccontato, insomma, che aveva questo papà che gli raccontava queste favole oscure, tenebrose, quindi insomma lui è cresciuto un po' così, insomma, capito?
1: Segnato, però voglio dire alla fine.
0: Beh, però ha segnato bene, cioè, infatti. Poi lui è riuscito a trasformare, diciamo, questi racconti inquietanti in qualcosa di musicalmente molto interessante.
1: Non è l'unico caso, insomma, dei,
0: no.
1: Qui dalla sofferenza escono dei fiori meravigliosi, insomma, come
0: questa
1: canzone.
0: No, beh, ma lui non
1: canzone.
0: È che l'ha raccontato con sofferenza.
1: Però le storie
0: però,
1: oscure da piccolino.
0: Beh, insomma, sì, sai, il bambino quando il papà ti viene a dare la buonanotte ti racconta di mostri, di cose, insomma, brutte, non è massimo.
1: Allora, situazione particolare, siamo in India, ok, un operatore telefonico, ok, che vende, no? Vende ovviamente le linee, viene, no, sembra l'inizio di una barzelletta, cioè viene attaccato, viene legato ad un palo del ripetitore di telefonia mobile perché non prende il 5G.
0: Sì.
1: Ma tu, cioè, a me viene da ridere perché penso
0: però
1: una situazione incredibile, ci sono le fotografie, ma cosa?
0: Sì. Allora, cioè, considerate che questo praticamente operatore era stato assunto da soli 3 mesi ed era la prima volta che andava ad ispezionare questo ripetitore che non funzionava. E quindi lui doveva capire come mai il 5G non andava. Appunto, siamo in India, lui è stato aggredito dalla folla, sequestrato, attenzione. Se vedete le immagini sono anche, insomma, brutali. Legato ad un palo del ripetitore di telefonia mobile.
1: Cioè del tipo non ti sleghiamo
0: finché
1: quando
0: non funziona.
1: Il 5G non riparte.
0: E poi è stato praticamente liberato dalla polizia, no? Perché ovviamente, insomma, qualcuno ha avvisato la polizia che c'era un operatore. Cioè, come hai capito, tu chiami, non so, la team, Vodafone, non funziona, viene uno lì, vedi un tecnico, non funziona, lo prendi e lo leghi al palo della luce, cioè una cosa così.
1: Metodi abbastanza spicci. State attenti voi che vendete cose, perché se non funziona e vi capita di andare in un villaggio in India, poi può succedere anche questo.
0: No, adesso questo ragazzo, questo tecnico è sotto shock.
1: Sì,
0: perché
1: ha cambiato lavoro.
0: No,
1: non venderà mai più.
0: Però secondo me, insomma, non andrà più di persona a verificare come mai i telefonini non funzionano. E tra l'altro nella giornata di venerdì scorso la polizia ha identificato e arrestato 6 persone che sono quelle responsabili di averlo legato al palo.
1: Bene.
0: Tra i 21 e i 36 anni, poi sono state liberate su cauzione ma in attesa del processo.
1: Questo è.
0: Capisci in che mondo siamo?
1: Capisco.
0: Tu occhio, eh.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Number One.

0: finalmente un piccolo aiutino. Ragazzi, ragazze, attenzione, perché questa è un'unica parola con, diciamo, più significati, nel senso che può essere utilizzata per cose diverse. Ad esempio, quando entrate in casa, soprattutto la sera, cosa utilizzate? Punto di domanda. Una delle prime cose che fate, ma quando non riuscite a collegare qualcosa, cosa utilizzate per sopperire a quella mancanza? Quando volete mangiare, entrate proprio lì, soprattutto al mattino, prima di fare la spesa, la prima cosa che portate poi a tavola è, quindi è la stessa parola, signore e signori.
1: Mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco. Cosa sono?
0: Marco!
2: Ciao, sono Marco da Biella. La risposta all'enigma è la pietra.
0: No!
3: Ciao, potrebbe essere il carbone?
0: No!
4: Ciao Ste, non è che per caso sia l'acciaio?
0: No!
5: Rifiuto Tiziana Tavalese.
0: No!
6: Rettifico, il magma.
0: Il magma non è
6: la lava, il magma.
0: No, no.
7: Allora, la legna, perché leghi dei fascini a terra, le leghi.
0: Non si è capito nulla.
8: Ciao Stefano, Luisa da Milano. È la ruota?
0: No.
9: Ciao, sono Olli da Reggio Emilia.
0: Ciao.
9: La risposta all'indovinello è la vite.
0: No.
10: Ciao Ste, può essere la mattone?
0: La mattone?
10: Tiziana dai Big di Bergamo.
0: No Tizi, non è la mattone.
9: Potrebbe essere l'argilla?
0: No.
11: Può essere la ceramica?
0: Non
11: Enrico da Cervia.
0: Non è nemmeno la ceramica. La risposta all'enigma è la legna. Giandi da Sondrio, non è nemmeno quella. Ho detto, quando entrate in casa è una delle prime operazioni che fate, soprattutto di sera. Quando non riuscite a collegare qualcosa perché c'è una mancanza, allora utilizzate quell'oggetto lì. Quando andate dal panettiere. Su Radio Number One,
12: c'è il PN1. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Pomeriggio, buon martedì, mi puoi trovare a terra, legata oppure nata dal fuoco? Questo è l'enigma del 29 settembre, con esso abbiamo raggiunto le 15 e un minuto, ci sono le news.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bentrovati, impugneranno la sentenza in appello gli avvocati dei 3007 egiziani condannati ieri nel processo per la morte di Giulio Regeni. Non è stata invece accertata la responsabilità dell'omicidio. Polemica politica dopo le parole del ministro Tajani. Sono state condannate 3 persone, non l'intero Egitto. Attaccano le opposizioni. Nessuno può negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, afferma la segretaria Demschlein. Ennesima gaffe, Tajani dovrebbe dimettersi, rincara la dose Fratoianni di AWS. Caro carburanti, dopo Eni e IP anche la Kuwait applicherà un price cap al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione verso l'Italia, ha commentato la Premier Meloni. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Rinfrancata dal netto successo in Turchia, l'Italia è di nuovo al lavoro in vista del terzo incontro di Nations League. Oggi e domani allenamenti a Coverciano, venerdì sera a Saint-Denis, la sfida con i padroni di casa. È tutto, a più tardi.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
3: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
4: No.
3: Mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

0: Christmas.
1: Miss Italia, la nuova di Dito nella Piaga, 15:06, il sipario si apre con la Sfinge protagonista. Benvenuti e benvenute nella seconda ora del pomeriggio number one. Stefano Federici dall'Italia, Abdul con il suo taxi in spiaggia in compagnia di lei, la malefica, la Sfinge con l'enigma.
2: Mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco. Cosa sono?
1: È la stessa identica parola, signore e signori. Quando entrate in casa, solitamente nell'armadio sono due, in questo caso è una la parola, perché quando non riuscite a collegare un qualcosa prendete quella parola lì, e dal panettiere ogni tanto prendete pure quella parola lì. Quale parola è che collega il tutto?
3: Il carbone.
1: No!
3: Il metano.
1: No! Non è il metano!
3: Pali della luce!
1: Ma quali pali? Quali pali? Shura!
3: La luce, interruttore della luce!
1: No!
4: La risposta all'indovinello di oggi potrebbe essere la brace.
1: No.
4: Patrick da Châtillon, Valle d'Aosta.
1: Non è quella, amico mio da Châtillon.
5: Ciao Ste.
1: Ciao caro.
5: Potrebbe essere la spada.
1: La spada? No.
6: Ciao, sono Chiara da Concorrezzo. Per me la soluzione all'enigma è la chiave.
1: Non è la chiave. Centinaia e centinaia di messaggi.
7: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Ci riprovo.
1: Prego.
7: Allora, per me è la terra, i quattro elementi della terra.
1: No.
8: No. Può essere la ruota? Luca
1: no.
8: Da Boaria.
1: Non è quella, Luca.
9: Buongiorno Stefano.
1: Ciao caro.
9: Sono Stefano.
1: Bellissimo nome.
9: Il gioco della Sfinge, la risposta è la sigaretta.
1: No. No.
10: Radio da Torino. La so, la porchetta. La porchetta.
1: Meno male che la sapevi.
11: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
1: Signore e signori, stiamo combattendo contro la malefica.
12: È la gomma.
1: No.
12: Gaetano da Reggio Emilia.
1: Dai, ai piedi metti la gomma.
13: Ciao Stefano. L'enigma di oggi potrebbe essere la patata.
1: La patata.
13: Silvana da Bergamo.
1: Anche la Sfinge.
2: Ma
1: ride.
2: Col cervello come no. Stai messo?
1: Non è la patata.
14: Ciao. Secondo me sono Cristian Asti.
1: Prego.
14: Secondo me è la pietra lavica.
1: Non è nemmeno quella.
15: La risposta corretta è la ruota.
1: No,
15: Sonia da Brescia.
1: Non la metti ai piedi, non vai dal panettiere e chiedi la ruba. Magari una ruota a livello di pane potrebbe esserci, però non
16: ciao,
1: è quella.
16: Ciao, sono Antonella da Barzago.
1: Ciao.
16: È forse l'energia?
1: No. Ragazzi, forza.
17: Ciao.
1: Ciao.
17: Può essere cemento?
1: No.
18: Ciao a tutti, sono Angelo da Pisogne.
1: Ciao Angelo.
18: È la CO2, no. L'anidride carbonica.
1: Dillo tu.
2: L'hai sparata grossa, umano.
19: Può essere la lampadina. Maria Monza Brianza. Si
1: non
19: può
1: è.
19: Arrivare anche a terra, legata, appesa, intendo.
1: Non è la lampadina.
20: Ciao, può essere la bottiglia.
1: Mamma
20: bottiglia,
1: mia, quanti siete?
20: Essere,
1: quanti?
20: Si può trovare per terra, il vetro, la bottiglia legata, perché la bottiglia tipo di Chianti è legata con la corda e la bottiglia nasce dal fuoco.
1: No.
2: Mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco. Cosa sono?
1: Non chiamate, inviate un messaggio vocale al 393 444

0: con Holly, Lenny Kravitz, 15:13, siamo veramente esasperati perché nonostante l'aiuto dato, cioè molti non ci sono arrivati. Sfinge, cosa devo fare?
1: Mi puoi trovare a terra, legata oppure nata dal fuoco. Cosa sono?
0: Cosa sono? Quando entrate in casa, solitamente alcuni li tengono lì, le tengono lì a terra, altri nell'armadietto, le tirano fuori e una dopo l'altra vengono indossate. La stessa parola quando hai, diciamo, una complicazione a livello elettrico perché una presa non basta, allora utilizzi quella parola lì che tra l'altro è legata con un filo, può essere bianco o nero. Quando vai dal panettiere, lei è nata con il fuoco, perché giustamente il panettiere cosa fa? Fa il pane. Quindi la risposta è...
2: Possono essere le chiavi?
0: Ma no!
2: Tiziana, dai Big di Bergamo.
0: Non sono le chiavi, Tizi, non sono le chiavi. Dai, ragionate.
3: Ciao, Radio Number One. Per Ciao. Me è la pala, Gisella.
0: Da la pala?
4: Ciao! Potrebbe essere la corrente?
0: No, no, no, Tizi.
5: Sono tutti. L'enigma della sfinge può essere l'energia elettrica?
0: No!
6: Può essere la paletta?
0: Ma quale paletta? No!
6: Roberto da Brescia.
0: Ciao Robby.
6: Forse il pane?
0: No, cioè il pane sì, però cioè quando tu vai dal panettiere puoi ordinare anche quella cosa lì che la sfinge vorrebbe sentirsi dire. Sì, è pane, però giustamente tu non ti infili il pane ai piedi.
7: Ciao Stefano, sono Olivia, provincia di Torino.
0: Benvenuta.
7: Secondo me la risposta dell'indovinello di oggi è la carbonella.
8: bevete di meno la sera.
0: Ragazzi, oggi proprio...
4: Ciao, la chiave?
0: La chiave, no.
9: Ciao Stefano,
0: ciao.
9: Sono Davide da Palanzano.
0: Benvenuto.
9: Il pane,
0: no.
10: Ciao Maurizio d'Alba, per me è la chiave.
0: Non è la chiave, non chiamate, non risponderemo.
10: Ci sono, è la luce, Andrea da Tavernola.
0: Signori, non è nemmeno la luce, sfinge.
1: Mi puoi trovare a terra, legata, oppure... nata dal fuoco. Cosa sono?
0: Non chiamate, ma inviate un messaggio vocale al 393 444 0444.

0: è nato a New York, risiede a Los Angeles e dalla città degli angeli è arrivato con questa canzone My Body's Ready Somber. 15:19, ce la facciamo o non ce la facciamo? Abbiamo detto che la indossi soprattutto di sera quando rientri stanco o stanca dal lavoro, le metti ai tuoi piedi, so due, in questo caso è una, perché quella cosa quando hai solamente una presa e non puoi collegare tante spine ad essa, utilizzi quella parola lì. Quando vai dal panettiere, cosa ordini?
1: Mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco. Cosa sono?
0: Cosa sono?
2: Ciao Paolo da Val di Dentro, è la scintilla.
0: Ma no, ma non metti ai tuoi piedi la scintilla.
3: Può essere la corda, ragazzi?
0: Ma non vai dal panettiere e ordini, sì, può essere una corda di pane, diciamo un pane particolare, però no, no.
2: Per me è la scarpa, Max da Varese.
0: È la scarpa.
4: Ciao, la risposta all'enigma è la ciabatta?
0: Signori! Finalmente! Veramente, grazie di cuore! Grazie.
4: Ciao, la risposta all'enigma è la ciabatta?
0: Grazie,
4: Michele,
0: grazie.
4: Michele Claudio da Vergiate.
0: Grandi ragazzi, grandissimi, grazie di esistere finalmente.
5: Marisa da Ozegna, la ciabatta?
0: Meno male, Marisa.
6: Ciao, sono Simona da Caviano, secondo me è la ciabatta.
0: Brava Simo.
7: Ciao, sono Elena da Torino, la ciabatta o le ciabatte?
0: La ciabatta, Elena da Torino, è giusta.
8: Giulia da Mantova, per me la parola dell'enigma è ciabatta.
0: Brava Giulia, brava Giulia da Mantova, quinta.
9: Secondo me è la ciabatta.
0: Bravo.
9: Simone da Ronco Ferraro.
0: Ciao, sesto, ciao. Sesto.
10: È la ciabatta, Matteo da Giussano.
0: Bravo Matteo.
11: La ciabatta, Matteo da Bergamo.
0: Ce l'abbiamo fatta, Matteo. Veramente, ho perso 8 kg in questi due giorni.
12: La ciabatta.
0: Giusto, giusto, giusto, è la ciabatta. Sonia.
13: Ciao. Potrebbe essere la ciabatta o le ciabatte?
0: Finalmente.
13: Sono Sonia da Capriolo.
0: Ce l'abbiamo fatta, Sonia da Capriolo.
14: La risposta all'enigma è la ciabatta.
0: È quella.
14: Bravo. La ciabatta.
0: Lo
14: Sauro.
0: So. Grande Sauro.
15: È la ciabatta?
0: È quella, bravo.
15: Ho capito, è la ciabatta. Meno Enzo
0: male. Meno male, Enzo, ce l'abbiamo fatta.
16: Non so che sarà tardi, ma è la ciabatta. Ciao.
17: Ciao, secondo me è la ciabatta.
0: Meno male, meno male. Sono contento, ragazzi. Anzi, se ci fosse un massaggiatore, un osteopata, un fisioterapista, un massoterapista, io ho proprio bisogno di un massaggio, perché voi e la Sfinge con la ciabatta mi avete sfinito. Su Radio Number One c'è il
18: PN1. Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
19: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
18: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
19: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
18: Io ho già chiamato Albano.
20: Pazzesca.
19: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
20: Da brivido.
21: Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

Argomento di questo martedì pomeriggio insieme a voi qui su Radio Number One parleremo di telepatia. Pensi a una persona e subito quella persona ti chiama? Ogni tanto capita. La scienza ha provato a testare la telepatia telefonica con uno studio che ha coinvolto 117 partecipanti. Notizia che va assolutissimamente approfondita, ma prima Annalisa e Madame.

anch'io. Si chiama Mica, la nuova di Annalisa e Madame, sentita adesso nel live di questo martedì su Radio Number One. Continua il pomeriggio Number One. Benvenuti a quelle persone che hanno acceso la radio da pochissimo, come Antonio, come Seba. Si sono persi l'enigma, era la ciabatta la risposta corretta. Tra l'altro l'enigma era lo stesso di ieri, abbiamo avuto qualche difficoltà nel trovare la risposta, ma ce l'abbiamo fatta. E adesso parliamo di telepatia, signore e signori, perché se pensi a una persona e quella persona subito ti chiama, è telepatia. E la scienza ha provato a testare questa telepatia telefonica con uno studio che ha coinvolto 117 partecipanti. Beh, intanto vi chiedo a voi, è capitato ultimamente di pensare ad una persona e proprio quella persona poco dopo vi ha chiamato? Oppure si è fatta risentire, che ne so, dopo mesi, anni? Ogni tanto, non lo so, hai quel pensiero lì, pensi ad una determinata persona e casualmente un minuto, mezz'ora dopo, quella persona che magari non sentivi da tantissimo tempo, ti chiama, si fa risentire e anche lei ti dice: ho pensato a te, anch'io l'ho fatto. E c'è stata questa ricerca che ha coinvolto, come vi dicevo qualche istante fa, 117 partecipanti, e la cosiddetta telepatia telefonica è finita sotto esame. E alla fine di questo esperimento, in cui i 117 partecipanti hanno tentato di capire prima delle chiamate chi li volesse chiamare, gli scienziati hanno stabilito che la telepatia è casuale e non è voluta. Oh, lo dice la scienza, potete anche raccontarmi che voi la pensate in un altro modo, nel senso che quando siete convinti di essere, diciamo, raggiunti da una persona e quella determinata persona vi chiama, potreste anche avere ragione, ma la scienza con questa ricerca ha detto no.

0: quella determinata persona pensata da voi vi ha chiamato tempo zero, un minuto dopo, 10 minuti dopo, magari non sentivate quella persona da tempo e lei è riapparsa e voi avete pensato a lei qualche istante prima. Diciamo che alla fine di questo esperimento, in cui 117 partecipanti hanno tentato di capire prima delle chiamate chi li volesse chiamare, gli scienziati hanno stabilito che la telepatia è casuale, quindi la scienza dà contro quelle persone che dicono ma no, io sono telepatico.
1: A me succede spessissimo, addirittura poco fa ho preso il cellulare e dico chiamo a mia nuora perché stamattina ancora non l'avevo sentita. Prendo il telefono in mano e mi squilla, era lei, era bellissimo, infatti gli ho detto ma che facci, pensavamo a vicenda.
0: Ciao. Hai capito Maria Grazia e la nuora si sono pensate quasi nello stesso istante. Eravamo in provincia di Palermo, torniamo al nord.
2: Stefano, riguardo le telefonate no, ho però paura. Magari sono per la strada e esco, immagino di incontrare qualcuno.
0: No,
2: in
0: no, no.
2: Succede così.
0: No, non ci ha capito.
2: Quando esco incontro i piccioni.
0: Signore, Egitto, intervieni.
3: Bevete di meno. Appunto. Bevete di meno la sera.
0: E voi siete o non siete telepatici? Pensate a qualcuno e quel qualcuno magari pochi istanti dopo il vostro pensato?

0: pensi ad una persona e quella persona subito ti chiama? Si parla di telepatia, la cosiddetta telepatia telefonica, che è finita sotto esame e alla fine la scienza ha detto no, non esiste telepatia telefonica dopo aver condotto un esperimento su 117 persone.
1: Ciao Ivano da Trausella, provincia di Torino.
0: Ciao Ivano.
1: Sì, capita spesso quando penso a... ad esempio il mio fratellino,
0: sì,
1: acquisito, 5 minuti sono al telefono o arriva un messaggio. La stessa cosa quando lui pensa molto a me e io lo chiamo e mi dice sempre... ti stavo pensando.
0: Vi pensate reciprocamente, è una bella cosa. Grazie Ivano.
2: Sì Stefano, a me mi è capitato proprio l'altro giorno di pensare al mio amico Mauro e poi mi ha chiamato. Ma mi capita spesso, come mi è anche capitato ieri che pensavo e speravo di non sentire, era il commercialista, poi mi ha chiamato lui direttamente. Ciao, buon pomeriggio Marco.
0: Buon pomeriggio Marco, un abbraccio a te, al tuo commercialista, saluto anche Marzia, una nuova ascoltatrice che ha segnalato con il pollice in alto di gradire la trasmissione. Grazie. Tra pochissimo nel PN1 torneremo nel passato della musica international e ci sarà un pezzo firmato Imagination del 1982 e giocheremo con il secondo tutti contro tutte, quindi attenzione, perché se non avete vinto il titolo di super campione o campionesse con l'enigma potrete rifarvi con una serie TV anni 90. Tra poco su Radio Number One c'è il PN1.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Da disco con Imagination dal 1982, Justin Illusion. Tra l'altro leggevo che questi ragazzi che arrivano direttamente dalla Gran Bretagna negli anni 80 si sono cuccati 4 dischi di platino, 9 d'oro e una dozzina di dischi d'argento. Un applauso va agli Imagination. Era la grande canzone delle 15:45 che ci ha accompagnato verso il secondo gioco legato al tutti contro tutte, la sfida che preferisco, che ha ogni pomeriggio. Uno all'ora, il primo alle 14:30 circa con l'enigma, il secondo un'ora circa più tardi con il tutti contro tutte legato al mondo della televisione, oggi una serie TV, più tardi il ritorno della Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago. Signore e signori, vi riporto nel passato della televisione, il piccolo schermo va riacceso con la colonna sonora di un telefilm / serie TV all'inizio dei 90. Ditemi qual è il titolo corretto con un messaggio vocale al 393-444-0444. C'è una top 10 da completare e il titolo di supercampioni o campionesse da vincere. In bocca al telefilm.
1: Attenzione,
0: mi tuffo o resto? Mi tuffo? Oh sì, mi tuffo con lei.

0: pratica.
1: Elisa con Kintsugi, sentita qui su Radio Number One, un'altra bella canzone, canzone del momento che i nostri programmatori hanno inserito nella playlist di questo secondo PN1 della settimana, come ogni martedì dalle 2 alle 5 del pomeriggio. Stiamo giocando con il secondo gioco legato al Tutti contro Tutte, la sigla di una serie TV. Qual è questa?
2: Attenzione!
1: Direi che i primi 300 hanno inviato il loro vocale al 15:49. È un bel problema questo, perché solamente i primi 10, quindi si contano non i secondi, ma addirittura i centesimi, signore e signori. Intanto abbiamo risentito proprio 4-5 secondi qual era la sigla, perché magari qualcuno ha acceso la radio da poco per farlo comunque entrare nel vivo del programma. Qual è il titolo?
3: I Watch, Cristina da Bergamo.
1: Signore e signori, la prima delle 15:49 è stata lei.
3: I Watch, Cristina da Bergamo.
1: A un centesimo.
4: Ciao, sono sempre Elena da Torino e Baywatch.
1: Bravissima, a 3 centesimi.
5: Baywatch, Claudio da Motta Visconti.
1: A 2 centesimi.
6: Baywatch, Sonia, ciao.
1: A 3 centesimi.
7: Baywatch, Edi da Guidizzolo.
1: A 4 centesimi da Edi.
8: Baywatch, Lorenzo da Piancamuno. E
1: a un centesimo da Lorenzo di Piancamuno.
9: Ciao Stefano, e Baywatch, Samuel da Vigiù.
1: A un centesimo da Samuel da Vigiù.
10: Baywatch!
1: Non sappiamo chi, forse sì. Deve essere Paolina. Brava, brava Paolina. A un centesimo da Paolina.
11: Baywatch.

0: Baywatch.
1: Fuori Matteo tempo massimo. Matteo da Soncino, fuori tempo massimo per un centesimo, è presente?
2: Eh? Ciao, sono Deborah dalla Brianza, Baywatch.
1: Un centesimo dopo di lui, Deborah. E un centesimo dopo Deborah?
3: Baywatch, Luca da Cremona. Ciao,
1: e
3: Steve.
1: Un centesimo dopo Luca?
4: Baywatch, Emanuela da Starezzo.
1: Cioè, altri centinaia e centinaia di messaggi sono arrivati dopo questo. Signore e signori, era la top 10 e alcuni in più fuori dalla lista dei primi 10, 15:56, piccolo break, ma state qui perché tra pochissimo nel PN1 tornerà la Malefica con la parola nascosta nel sarcofago.
5: Su Radio Number One c'è il PN1.
6: Pomeriggio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi.

0: Number One, il PN1 continua e tra pochissimo giocheremo con la Sfinge e la parola nascosta nel sarcofago, ma intanto abbiamo raggiunto le 4 del pomeriggio, ci sono le news.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Le ultime novità sul delitto di Garlasco accompagnano Andrea Sempio verso il processo, dopo che la Procura di Pavia per la seconda volta ha chiuso le indagini a carico del 38enne, amico del fratello della vittima Chiara Poggi. Presto potrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio.

0: giudizio per omicidio aggravato della crudeltà e dall'odio. Intanto i legali di Stasi parlano di errori di una gravità inaudita in merito alle due controanalisi totalmente negative dei RIS sui pedali della bicicletta Umberto Dei di Stasi effettuate 19 anni fa e mai a quanto pare trasmesse ai periti della procura. A Pietracatella si sono svolte perquisizioni nei due studi di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Nello studio è stata sequestrata anche la borsa della moglie. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio aperto dalla procura di Larino non risultano essere iscritti indagati, nemmeno lo stesso Gianni Di Vita, trattenuto oggi in questura per un'ora. La Russia scrive alla NATO per protestare contro la linea avventuristica e irresponsabile della stessa NATO, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, che aumenta notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto, scrive Mosca, che afferma anche di essere pronta a dispiegare l'intero arsenale di armi a disposizione per difendere il proprio territorio. La NATO denuncia le minacce ricevute e rivendica la natura difensiva dell'alleanza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
2: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
1: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
3: Signora, pronto?
4: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
1: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
5: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

ai parenti più stretti, agli amici, quello di agitare la bottiglietta. L'ha fatto anche lui, agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso ci accompagna alle 4 e 6 di questo martedì pomeriggio in Egitto. Si torna dalla malefica alla Sfinge, questa volta con la parola

0: la Sfinge, la malefica con la parola nascosta nel sarcofago. Pronti a giocare?
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Come sempre, lo ripeto, ride bene chi ride ultimo. La Sfinge è sempre più malefica, ma noi abbiamo Abdul, unico nostro alleato. Dal suo taxi con il fax portatile, ecco il primo fax, ci racconta quante sono le lettere che compongono la parola nascosta di questo martedì. 12 lettere, 7 consonanti e 5 vocali. Ripeto, 12 lettere, iniziate a incasellare, 7 consonanti e 5 vocali. È arrivato il secondo fax con il primo indizio. In molte persone ogni giorno si trovano costrette a farlo lontane da dove vorrebbero. Lalla. Ripeto, in molte persone ogni giorno si trovano costrette a farlo lontane da dove vorrebbero. Secondo me è un bel aiuto questo, eh? Non troppo complicato. Ce la facciamo. Dai, serve quel tipo di ragionamento.

0: la splendida Rita Ora con Ask Can You Show Receive, sentita qui su Radio Number One, la terza ora con il pomeriggio Number One, con Stefano Federici in collegamento dall'Italia, la Sfinge Malefica con Abdul, unico nostro alleato, invece in collegamento dalla spiaggia di Sharm el Sheikh, Egitto, con la parola nascosta nel sarcofago. Qui arrivano i fax, 12 lettere la compongono, abbiamo detto 7 consonanti e 5 vocali, il primo aiuto è questo: in molte persone ogni giorno si trovano costrette a farlo lontane da dove vorrebbero. Sentiamo Davide.
1: Lavorare, Davide da Brescia.
0: Che poi ha scritto: cappero, non ha 12 lettere. Lo so, dovete fare anche il conto dell'incasellamento.
2: Potrebbe essere il lavoro riferito magari ai pendolari?
0: No.
2: Alessandra.
0: La parola quale sarebbe, Alessandra?
3: Pendolarismo.
0: No.
3: Davide da Limone Piemonte.
0: Non è pendolarismo.
4: Ma forse il trasferimento? Vale da Bergamo.
0: Non è il trasferimento, Vale. Alberto a Cologne, i bisogni? No, non sono nemmeno quelli.
5: Ciao, sono Elena da Piacenza.
0: Ciao.
5: E secondo me è la villeggiatura.
0: Non è nemmeno quella, non è la villeggiatura, carissima. Sentiamo altri ragionamenti.
6: Ciao, la butto lì, Elia da Bergamo. Sincronizzarsi o sincronizzare?
0: Sincronizzare. Grazie. O sincronizzarsi. La nostra è da troppo difficile. Aspetto il secondo indizio. Eccolo qui il terzo fax. Alcuni scelgono altri mezzi per non puntini puntini puntini in zone pericolose. Puntini puntini puntini starebbe per la parola nascosta. Alcuni scelgono altri mezzi per non in zone pericolose. Lo so. Non è facile, ma non è difficilissimo. Dai, ce la facciamo. Serve quel tipo di ragionamento lì, con la R maiuscola.

0: puntate di Passaporto. Siamo andati da lei, da Laura Pergolizzi, LP, cantante americana con origini italiane, per vederla cantare dal vivo sul palco americano. Questa canzone è intitolata Don't Stop. Abbiamo superato da un paio di minuti le 4:15. Buon martedì pomeriggio, benvenuti e benvenute su Radio Number One con Stefano Federici, la Sfinge Abdul. Continua il PN1, questa volta con il terzo Tutti contro Tutte, con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 12 lettere la compongono, 7 consonanti, 5 vocali. In molte persone ogni giorno si trovano costrette a farlo, lontane da dove vorrebbero. Che cosa? Alcuni scelgono altri mezzi per non... quella cosa lì, in zone pericolose.
1: Ciao, per me la parola della Sfinge è rifornimento. Ciao, Ricky da Bellagio.
0: Non è quello, Ricky. Grazie per esserci. Un abbraccione, riprova.
2: La risposta è appuntamento.
0: No, no.
2: Fausto,
0: no.
2: Da Vimercate.
0: Ciao Fausto, un abbraccio a te e agli amici di Vimercate. Ci scrivono frontalieri. No.
3: Trasfertista. No. Francesco da Enni de Gaiano. Ma... Bergamo, ma sono di Castro.
0: Lo so.
4: Secondo me è la ciabatta. Ciao Donatella Montichiari.
0: Ecco, Donatella poi ha scritto tradimenti. Pensavo ci fosse il vocale, invece era per l'enigma della Sfinge. Tradimenti comunque non è.
5: Avventurarsi. Sempre Alessandra.
0: Non è avventurarsi, Ale.
6: Arrabbicarsi, Stefano.
0: No.
6: Non era da bisogno.
0: Non
6: ciao.
0: È quella. Ciao, caro.
4: La parola spostamento. No. Alice da Viadana.
0: Non è nemmeno quella.
7: Ciao, carissimo. Ciao. È un flash, non c'è giusto. È per caso incagliarsi?
0: No.
8: Raggiungere?
0: Neanche.
8: Rossana da Castiglione delle Stiviere.
0: Il teletrasporto, no.
9: Potrebbe essere imbattersi?
0: No. Arriva
9: Cappella Cantone, sì.
0: Arriva, caro Mirko, il quarto suggerimento, cioè il quarto fax con il terzo indizio. Scusate, se hai o avete un'auto oppure una moto, prima o poi anche tu al singolare, anche voi al plurale, dovrete fare quella cosa lì. Se hai un'auto oppure una moto, oppure facciamo al plurale, se avete un'auto, più auto, delle moto, prima o poi dovrete fare quella cosa lì per andare

0: generazione dell'amore, Love Generation, con Bob Sinclair, Gary Pine, c'è anche il serpento, tutti uniti per un unico obiettivo: riuscire a sconfiggere la malefica sfinge che è sempre collegata dalla spiaggia di Sharm el Sheikh, Egitto, questa volta con la parola nascosta nel sarcofago. In molte persone ogni giorno si trovano costrette a farlo, lontane da dove vorrebbero. Alcuni scelgono altri mezzi per non fare sta cosa in zone pericolose. Se hai un'auto oppure una moto, prima o poi anche tu dovrai. 12 lettere, 7 consonanti e 5 vocali.
1: Ciao Fede, e dobbiamo assicurare.
0: No.
1: Fare l'assicurazione.
0: No.
1: Ciao Fede, Raff da Varese, ciao ciao.
0: Ciao caro, ma mi chiamo Stefano. Attenzione signore e signori, perché alle 16:08 il primo è lui.
2: La parola è parcheggiare.
0: Signore e signori, Guerrino numero uno, super campione dei campioni per la rapidità. Non avevo ancora detto, forse il primo indizio, aveva già trovato la parola nascosta: parcheggiare. Bravo Guerrino numero uno.
3: Potrebbe essere parcheggiare? Sono Nicoletta da Pratosesia.
0: È quella, Nico, seconda classificata. Terzo.
4: Stefano, sono Pito. Potrebbe essere parcheggiare?
0: E questi sono i primi tre. Medaglia di bronzo, Pito.
5: Parcheggiare, Ivan da Zelo Bon Persico.
0: Bravissimo, Ivan. Quarto.
6: Parcheggiare.
0: Vai.
6: Ivan da Verona.
0: Ivan da Verona, medaglia di legno.
7: Parcheggiare. Ciao Margherita.
0: Grande Marghe, quinta.
8: Parcheggiare, Paolo dalla provincia di Vercelli.
0: Anche Paolo c'è.
9: Parcheggiare, Cristina Montichiari.
0: Anche Cristina da Montichiari entra nella top 10, nell'Olimpo dei primi 10. Brava.
10: Ciao Stefano da Viadana, parcheggiare.
0: Anche Viadana c'è, complimenti.
11: Parcheggiare, Alberto da Brescia.
0: E questi sono i primi 10, signore e signori. La parola nascosta di oggi, martedì 29 settembre, era parcheggiare. 12 lettere, 7 consonanti e 5 vocali. La sfinge malefica tornerà in compagnia di Abdul domani alle 2:30 circa qui su Radio Number One con il primo tutti contro tutte, ovvero l'enigma della sfinge. Grazie per aver giocato. Tra pochissimo il traffico.
12: Pomeriggio number one.
13: Donne, è arrivato al bar.
14: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
15: Sono qui, non mi vede?
14: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
15: Le stavo appunto cercando.
14: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
16: Sono la nuova barista.
14: Ancora lei?
15: Ah, io non so nulla,
13: Non mi meraviglia, mio sire.
14: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
17: Però si poteva far meglio.
18: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
19: Tutta la musica che cerchi è qui.

4 Milano-Brescia è segnalato un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Brescia, ci sono code in formazione. Sulla 1 Milano-Bologna invece c'è un veicolo fermo segnalato tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna con rallentamenti. Sulle tangenziali milanesi partiamo dalla ovest A50, ci sono due veicoli in panne agli svincoli per la Vigevanese Nuova e Vecchia direzione A1 Milano-Napoli, code a tratti anche tra Quinto De Stampi e Settimo Milanese verso la 8. Sulla tangenziale nord, la A52, ci sono code per traffico intenso in entrambe le direzioni. Sulla 10 Genova Ventimiglia, veicolo in avaria allo svincolo di Arma di Taggia verso Ventimiglia. Sulla 26 sono segnalati invece veicoli fermi agli svincoli di Arona e tra Vercelli Est e la diramazione Stroppiana Santià verso Genova, c'è presenza di personale per lavori in vari tratti, quindi prestate la massima attenzione. A Roma e Interland c'è traffico rallentato sul Lungotevere, in direzione Ponte Flaminio tra Ponte Mazzini e Ponte Umberto I, code a tratti anche su Via Salaria in uscita dalla città verso il Grande Raccordo Anulare. E sulla tangenziale est ci sono code a tratti tra Via Prenestina e Viale Castrense in direzione San Giovanni a causa di un incidente. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One. E tra pochissimo, signore e signori, amici e amiche del pomeriggio Number One, ci occuperemo di un addio al celibato finito nel peggiore dei modi per gli amici dello sposo. Notizie che

Baby Steps è il titolo della nuova canzone di Olivia Dean, 4:34. E allora parliamo di tutti quegli sposi pronti per il loro matrimonio che tecnicamente a volte vengono presi, rapiti dai loro migliori amici e portati al famosissimo addio al celibato. E questo addio al celibato ha messo in piedi, ahimè, una maxi operazione da parte delle forze dell'ordine. Siamo a Dresda e questa maxi operazione della polizia è stata messa in moto da alcuni passanti che hanno assistito a quello che pensavano fosse il rapimento di una persona. Quindi è stato utilizzato addirittura un elicottero, ma si trattava di un addio al celibato. Le persone che hanno assistito al presunto rapimento di questa persona, tra virgolette lo sposo, hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine, non sapendo fosse organizzato dagli amici. E le forze dell'ordine, giustamente chiamate in causa da queste persone, sono intervenute non solo con i mezzi a terra ma anche con l'utilizzo di un elicottero, hanno inseguito l'auto dei presunti rapitori, sono stati fermati e denunciati, hanno rischiato veramente grosso perché armi alla mano, giustamente loro, i poliziotti, non pensavano si trattasse di un addio al celibato. Quindi lo sposo bendato e sbendato si è trovato davanti a questi poliziotti con tanto di armi da fuoco puntate e gli invitati, sai, che non sono andati al matrimonio, eh? Sono stati tutti denunciati tranne lo sposo.

situazione dalla polizia durante un rapimento, utilizzato anche un elicottero, ma si trattava di un addio al celibato. Lo sposo tecnicamente è l'unico a non essere stato denunciato perché non sapeva, mentre i suoi invitati sono stati presi, fermati e denunciati. A Monferrato, leggevo, un ubriaco alla festa del vino è stato portato via su un tavolo della sagra, invece che con la barella, ci sta benissimo. Nel Regno Unito invece un uomo vestito da corvo con la falce è rimasto 50 minuti sul tetto dell'ospedale e poi fortunatamente è intervenuta la vigilanza. Queste sono notizie pazze che girano in rete e arrivano dal nostro bel paese, in questo caso a Monferrato, ma anche non lontano, dal Regno Unito. Oh!

0: detto Monferrato, no, signore, signore. Casale Monferrato, scusate, me l'hanno fatto notare, è successo a Casale Monferrato. Salutiamo gli amici di Casale Monferrato, questo ubriaco alla festa del vino è stato portato via su un tavolo della sagra invece che con la barella. Linea al massimo esperto di sagre.
1: L'ubriaco portato via col tavolo come una fosse una barella. Le vai a pescare tutte tu, Stefano?
0: Lo so, lo so. Sono le 4:46, c'è una grande canzone da ascoltare.

so che siete diretti a Milano, buon ascolto e grazie per aver scelto il pomeriggio number one. Tra l'altro ultimi scampoli perché si stanno scaldando le nostre ragazze, le donne al volante, tra pochissimo nel live dalle 5 alle 8 di sera. Un abbraccio va a Luisa, ci sta ascoltando a Verona, trasmissione molto simpatica, sono una nuova ascoltatrice, scrive. Grazie Luisa, un abbraccio a te e gli amici di Verona. Andiamo a Parabiago per salutare Elisa dei nostri, a Morbegno per abbracciare Matteo e ancora da Aosta, solo all'ascolto, Luana e Alessandro, da Torino Mirko, da Cuneo Serenella e tanti altri come sempre all'ascolto al 393-444-0444. Tra pochissimo Animal, di questo gruppo tutto al femminile delle Cazzai, ma subito si canta in italiano, tra le più belle e richieste alle cene cantate, Parlar d'amore, la nuova canzone di Saif nel PN1.

0: pomeriggio a tutti su Radio Number One, sono le 17 spaccate.
1: Radio Number One notizie.
2: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Le ultime novità sul delitto di Garrasco accompagnano Andrea Sempio verso il processo dopo che la Procura di Pavia per la seconda volta ha chiuso le indagini a carico del 38enne amico del fratello della vittima Chiara Poggi. Presto potrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio. Intanto i legali di Stasi parlano di errori di una gravità inaudita in merito alle due controanalisi totalmente negative dei RIS sui pedali della bicicletta Umberto Dei di Stasi, effettuate 19 anni fa e mai a quanto pare trasmesse ai periti della procura. Tali prove avrebbero scagionato il fidanzato di Chiara Poggi già nel 2007. A Pietracatella si sono svolte perquisizioni nei due studi di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Nello studio è stata sequestrata anche la borsa della moglie, che collaborava professionalmente col marito. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio aperto dalla procura di Larino non risultano essere iscritti indagati, nemmeno lo stesso Gianni Di Vita, trattenuto in questura per un'ora. La Russia scrive alla NATO per protestare contro

0: linea avventuristica e irresponsabile della stessa NATO, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, che aumenta, secondo Mosca, notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca che afferma di essere pronta a dispiegare l'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio. La NATO denuncia le minacce ricevute e rivendica la natura difensiva dell'alleanza. Una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro di Bolzano. L'incidente è avvenuto questa mattina davanti a uno degli ingressi del centro commerciale Walter Park e nelle vicinanze della stazione dei treni. I soccorritori sono arrivati presto, ma la piccola è morta subito dopo il ricovero al San Maurizio di Bolzano. Indagini in corso. Sport basket in Eurolega per la seconda giornata. Alle 20:30 scatta il derby Olimpia Milano Virtus Bologna. Entrambe sono uscite sconfitte nel primo turno. In Eurocup invece esordio per Trento e Venezia, rispettivamente contro i lituani del Neptunas e i tedeschi del Francoforte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Mi senti?
2: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
1: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
2: No.
1: Mi senti?
2: Niente. Ti vedo frizzato.
3: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
4: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.

0: su Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: Pronti a partire, pronte per una nuova spumeggiante puntata, quella delle donne al volante. Ma buongiorno, buon pomeriggio ormai, Chiara, ciao.
2: Ma bentrovata Agnese, bentrovati tutti i nostri ascoltatori. Come state? Speriamo che sia stato un martedì ricco di soddisfazioni, e se così non fosse ve le faremo vivere noi. Quindi restate in nostra compagnia fino alle 20, come ogni giorno c'è la nostra musica, e quindi si parte con Cesare Cremonini.

0: Bel tiro, paparazzi, Cesare Cremonini, le 17.7 Radio Number One, ben trovati, le donne al volante. Ieri ce la siamo presa molto con gli uomini e abbiamo deciso di replicare.
1: Esatto.
0: Manteniamo questo fil rouge, vogliamo farci amare dagli uomini all'ascolto, perché oggi parliamo di contraccezione, metodi quasi sempre o esclusivamente ad appannaggio della donna, a parte il preservativo, però diciamo che per tutelarsi da gravidanze, perché poi il preservativo è l'unico che tutela dalla trasmissione di malattie sessualmente trasmissibili, ma per la gravidanza pillole, spirali, ci sono tutta una serie di metodi. E gli uomini perché finora non hanno dato il loro contributo nella contraccezione?
1: Però attenzione, perché magari le cose stanno cambiando, potrebbero cambiare anche a breve, nel breve termine, perché c'è un'azienda americana, una società americana, Next Life Sciences, che sta studiando due metodi alternativi per la contraccezione maschile senza ormoni. C'è un pillolo e c'è un gel. Partiamo dal pillolo.
0: Allora, il pillolo ad azione temporanea garantisce una copertura di 24 ore se assunta due ore prima del rapporto, e invece questo gel, che crea un filtro che blocca i gameti permettendo il passaggio dei fluidi, con il vantaggio che può anche essere dissolto in qualsiasi momento tramite una semplice procedura per ripristinare la fertilità. Gli uomini intervistati hanno detto che in tanti, la maggior parte, si dicono ben disposti a fare uso di questi contraccettivi. Potrebbe essere una buona notizia, ma io invece ti dico: ma perché alcuni, tutti dovrebbero esserlo?
1: Cioè, beh, sì.
0: Si è sempre dato per scontato, no, in qualche modo, che sia la donna a dover curarsi di questo aspetto, ma perché?
1: No, esatto, fatelo anche voi per una volta, dai. Ce la potete fare, anche perché alla fine è un pillolo senza ormoni, così anche il gel senza ormoni, quindi comunque è già un vantaggio rispetto alla pillola per la donna, che alla fine ci bombardano di ormoni e non è sempre la cosa più bella del mondo.

0: la sua Emerald Eyes qui su Radio Number One, dove noi donne al volante stiamo parlando del contraccettivo maschile senza ormoni. Potrebbero arrivare sul mercato due nuovi prodotti, ovvero una pillola, il pillolo perché è maschile, così abbiamo questa nuova licenza poetica, e un gel. E attenzione, perché arrivano delle preoccupazioni da parte dei nostri ascoltatori, specialmente da parte di una donna che ci chiede: ma possiamo fidarci?
1: Ma insomma, i test dicono, essendo un prodotto farmaceutico, se viene messo in commercio verrà messo in commercio perché evidentemente è efficace, però poi aggiunge: ma non è meglio sia sotto il nostro controllo?
0: quindi
1: non è che non si fida del farmaco, non si fida dell'uomo che lo deve assumere. E ricadiamo sempre nello stesso ginepraio. Tra l'altro, rispondo anche un nostro ascoltatore che ci ha ricordato l'importanza della pillola non solo come contraccettivo, ma talvolta anche per curare delle patologie, cosa che sappiamo benissimo, e anche il fatto che i metodi contraccettivi come la pillola nel corso degli anni siano diventati sempre più sofisticati, più leggeri, con meno controindicazioni. Ma qui stiamo parlando di contraccettivi, cioè di quelle coppie in cui la pillola o la spirale viene utilizzata solo per non riprodursi, quindi insomma per vivere piacevolmente il momento senza la preoccupazione di una gravidanza indesiderata. E quindi ci stiamo rivolgendo proprio agli uomini.
0: Esattamente. Comunque appunto, studi su larga scala dovrebbero partire entro la fine del 2026, quindi dovrebbero partire a breve. L'obiettivo è quello di arrivare sul mercato nei due anni successivi, quindi nel 2028 forse potremmo avere il pillolo. Voi la usereste, questa nuova?

0: Jungkook Lado con Seven su Radio Number One sta suscitando molta curiosità tra i nostri ascoltatori, questi anticoncezionali che potrebbero arrivare sul mercato nel 2027, anticoncezionali maschili, gel da una parte, pillolo dall'altra, e sono anche tante le domande che sorgono spontanee. Sentiamo.
1: Scusate, ma mi chiedo,
2: sì.
1: Ma la sperimentazione umana del pillolo, sì, come la fanno?
0: La faranno in un laboratorio? Non lo sappiamo, perché l'articolo che abbiamo letto non lo specifica. Ascolta, come tutti i farmaci vengono sperimentati. Ora, se in uno stanzino con delle immagini divertenti, e poi per vedere insomma quali sono poi i frutti che queste immagini producono, possibile, non lo so. Approfondiremo.
2: Ma facciamo così: spazio all'immaginazione.
3: Su Radio Number One, le donne al volante. Ascolta i podcast di Radio Number One.
4: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.

0: viabilità.
1: Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia, dove si registrano rallentamenti in entrambe le direzioni a causa di lavori. Code di 8 km in direzione Genova tra Pietra Ligure e Spotorno. In direzione Ventimiglia, coda di 3 km tra Bordighera e Ventimiglia. Incidente allo svincolo di Ventimiglia in direzione della stessa. Sulla 7 Milano-Genova, veicolo in panne tra Barriera di Milano e Tangenziale Ovest in direzione Milano. Code sulla Tangenziale Ovest di Milano tra Baggio e Allacciamento A1 per traffico intenso. Sulla Tangenziale Nord di Torino, rallentamenti con code tra Valli di Lanzo Borgaro e interconnessione tangenziale sud in direzione A32 Torino Bardonecchia. Ci spostiamo ora sulla capitale, traffico intenso su via Salaria in direzione Gra tra tangenziale est e via Cortona. Rallentamenti anche sul lungo Tevere tra Ponte Sisto e Ponte Sant'Angelo in direzione Ponte Flaminio. Incidente su via Nagnina tra via di Casal Morena e via Callicrate con code. Tangenziale est, traffico intenso, causa rallentamenti in più punti. Code tra uscita via Prenestina Pigneto e via Le Castrense in direzione San Giovanni. Rallentamenti anche tra Corso di Francia e via Salaria Villada in direzione Salaria. Sulla 1 Roma Napoli, incidente tra svincoli Anagni Fiuggi e Ferentino in direzione Napoli. Code sulla diramazione Roma Sud tra Torre 9 e allacciamento Gra in direzione Gra per viabilità esterna. Questi gli aggiornamenti sulla viabilità qui su Radio Number One. Sempre molta prudenza alla guida.
2: E in effetti ci sono un po' di domande anche da parte dei nostri ascoltatori sul contraccettivo maschile senza ormoni. C'è questa pillola e questo gel che potrebbero essere, insomma, commercializzati tra qualche anno. E c'è qualcuno che scrive: ma se ognuno usa il proprio metodo, perché non si fida dell'altro? Quindi uomini e donne. C'è pericolo che i due farmaci entrino in conflitto e annullino l'efficacia? Non credo sia come l'algebra, però.
1: Esatto, non è che meno per meno fa più. Cioè, tutt'al più, intanto bene la fiducia nella coppia, questa sconosciuta.
2: Caposaldo.
1: No, una prende la pillola e blocca l'ovulazione, l'altro prende il pillolo. Bisogna capire quanto si è furbi a prenderli tutti e due.
2: Tipo.
1: No, diciamo che si è proprio super super super efficienti.

0: quindi tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento su Radio Number One. E allora, visto che disponiamo di tutti questi contraccettivi, la pillola, il pillolo e chi più ne ha più ne mette, quanti ne arriveranno nei prossimi anni, io direi a questo punto approfittiamone e riversiamoci tutti in un locale per scambisti fuori da una chiesa.
1: Ma perché no? E allora andiamo fisicamente a Carmignano di Sant'Urbano, siamo nella bassa padovana in Veneto, dove recentemente è stato aperto un club per scambisti a una trentina di metri dalla chiesa del paese. Un tempo quel locale era un pub, poi il pub ha chiuso e quindi qualcuno ha pensato bene, insomma, di riconvertire questo locale in un privé per notturno, ecco, un privé notturno.
0: Allora, il parroco della chiesa dice, insomma, un po' gli dispiace di avere un simbolo che rappresenta uno stile di vita, la chiesa, e proprio davanti averne uno che ne rappresenta uno completamente all'opposto. Ma il locale, la chiesa è la chiesa, e quelli che sono i locali adiacenti sono del comune, quindi nel rispetto delle regole, perché non un locale di scambisti, giusto?
1: Beh, esatto, alla fine ognuno fa il proprio. Ognuno fa il proprio operato. Il prete peraltro ha anche detto: beh, dubito che mi verrà chiesta la benedizione del locale quando lo inaugureranno.
0: Ma allora, no, penso anch'io. Secondo me questa cosa la fa un po' parlare, poi dice il parroco che, insomma, le battute non si risparmiano nel paese in questi giorni. Secondo me passa molto osservato il fatto che si trovi all'interno di un piccolo comune, perché fosse successo in una grande città penso che la gente non ci faccia neanche caso. Cioè, mi viene in mente adesso a me qualche chiesa lì e 50 metri avanti un sexy shop, però nella grande città sì, non te ne rendi neanche conto.
1: Esatto, fa meno rumore, aprono, chiudono locali e quasi neanche te ne accorgi. Invece in un paese anche piccolino, in effetti, quando chiude un bar, chiude un pub e ne apre qualcos'altro, sicuramente, appunto, è qualcosa che di cui te ne rendi conto. Comunque molto interessanti i commenti della popolazione, ci ridono su tutti.

0: regia di Miley qui su Radio Number One, dove noi donne al volante stavamo parlando di questo piccolo paese del Basso Padovano, dove ha chiuso un bar, un pub, e al suo posto ha aperto un club privato per scambisti proprio di fronte alla chiesa del paese. Ma sentiamo anche voi.
1: Quando chiude un bar si apre un portone o si apre qualcosa si apre.
0: Qualcosa si apre. Certo.
2: Ma che poi il nostro amico ha detto quando chiude un bar. Sì, perché prima di questo locale per scambisti in realtà non c'era un bar ma c'era un pub, quindi sì, siamo comunque nel mondo della ristorazione. E ci porta dritti dritti dietro quest'altra notizia allarmante, se vogliamo, che chiudono circa 11 bar al giorno nel nostro paese. Migliaia e migliaia di bar che scompaiono. Ma voi siete avventori tipici del bar? State continuando ad andarci? Ci andate meno? Stiamo cercando di capire se le ragioni sono: costa troppo la gestione del bar o è il cliente che paga troppo e quindi dice non vado più tutti i giorni, ci vado due volte a settimana, e ragion per cui un po' per volta chiudono le attività.
0: Esatto, oppure è proprio il cliente che ha perso interesse verso il bar, quello di paese, quello di quartiere, ma anche quello delle grandi città, e preferisce insomma fare altro, a frequentare altri locali, altre zone in giro per appunto la città, il paese, quello che è.
2: E nella grande città chiudono anche tantissimo, ci sono dei dati, più del 30% di chiusure di bar solo nella capitale. Su Radio Number One, Upside Down.

0: to be. Jack Johnson, la sua Upside Down qui su Radio Number One. Restate con noi perché tra poco arriva una grande, grande canzone.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Gli impareggiabili Fleetwood Mac, questa è la loro Dreams, dal 1977 la grande canzone, dall'album Rumours, uno degli album più, più famosi e più apprezzati dalla critica proprio dei Fleetwood Mac. Anche questa è una delle tante canzoni riportate in auge proprio da TikTok, che insomma grazie a TikTok per averla fatta conoscere anche alle generazioni più giovani. Ogni tanto qualcosa di buono questo social lo fa.
1: E questa è la grande canzone di Radio Number One. Noi stavamo parlando di bar che chiudono, sfortunatamente tantissimi, 11 al giorno nel nostro paese. Ci sono bar che fortunatamente continuano a lavorare, ma talvolta servono prodotti tarocchi. È il caso di un bar di Venezia, siamo proprio in Laguna, dove il famosissimo spritz, che nasce proprio lì e poi si diffonde in tutta Italia, viene servito spacciando l'ingrediente principale, che è o Aperol o Campari, con altri prodotti di sottomarca.
0: Esatto, non è un reato di per sé fare lo spritz con altri prodotti, lo è invece svuotare le bottiglie originali e riempirle proprio di prodotti sottomarca, peraltro togliendo il sigillo dello Stato e ingannando ovviamente i clienti, ovviamente venduti poi tutto a prezzi super competitivi. La polizia è intervenuta e ha sequestrato tutta la merce del locale e quindi appunto questo locale ora ha una multa e non potrà più vendere questi articoli sottomarca, così possiamo dire.
1: Solo più succhi di frutta,
0: sì,
1: da questo momento. Un bel billy per andare in gita. Su Radio Number One c'è Partenope.

0: con End of Beginning qui su Radio Number One. Restate con noi donne al volante perché tra pochissimo andremo a scuola.
1: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e tre minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Benvenuto nel futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
1: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.